La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

0: Esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

E te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro. It's a top, Mr. Selector.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.
2: The truth will set you free, but first it'll piss you.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyway. Every time you decide to...

0: è bella.
1: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyways. Every time you decide.

0: sarà tutta un'altra storia.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti, dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo. Visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, eccoci qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, ben ritrovati, un saluto da Davide Roberto, oggi è lunedì 28 settembre, 7:03 minuti, anche un pizzico in anticipo rispetto al solito, pronti per raccontarvi tutto quello che riguarda il nostro territorio, il Salento, la Puglia più in generale. Una prima ora sarà dedicata all'informazione a carattere territoriale, poi passeremo alle curiosità con l'almanacco di giornata e alle 9:30 la rassegna stampa locale e nazionale. Nel mezzo c'è tanta buona musica, ci sono ovviamente le vostre richieste, se vi va basta scriverci 380 20 20 029, altrimenti ascolterete i grandi successi del passato e del presente che si alternano qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Il primo l'abbiamo già scelto per omaggiare un grande artista, parliamo di Benny King, che oggi avrebbe compiuto 88 anni, nasceva esattamente il 28 settembre 1938. E allora il Buongiorno Salento di oggi parte proprio con lui. Cominciamo con Stand By Me.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

cominciamo con le notizie più importanti. Apriamo col tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 358 che collega Otranto a Castro nei pressi di Torre Minervino in territorio di Santa Cesarea Terme. Intorno alle 17, per caso ancora da accertare, due moto si sono scontrate frontalmente prendendo fuoco subito dopo l'impatto. Hanno perso la vita entrambi i conducenti. Salvatore Antonacci, 44enne, nato a Brindisi e residente a Francavilla Fontana, alla guida di una BMW S1000RR, e Pierpaolo Delle Grottaglie, 39enne, originario di Roma e residente a Brindisi, alla guida di una Aprilia RSV4. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme. Per fortuna non ci sono altri veicoli coinvolti nell'impatto, purtroppo però per i due conducenti all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. Veniamo a un altro incidente avvenuto a Trepuzzi. Una Mini Cooper con all'interno diversi giovani sono finiti contro un muro. Un veicolo che proveniva da Lecce ed entrava a Trepuzzi, alla guida c'era un 19enne e l'incidente è stato appunto inevitabile nel momento in cui l'auto viaggiava probabilmente a forte velocità. Tutti gli occupanti della vettura sono stati soccorsi e trasportati in ospedale al Vito Fazzi di Lecce per le cure del caso. Per quattro di loro le conseguenze si sono limitate a lesioni di entità non grave, tanto da essere dimessi. A destare preoccupazione invece la situazione di una 14enne. Durante la notte il suo quadro clinico si era aggravato a causa delle fratture riportate, quindi è stata ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non in pericolo di vita. Principio di incendio a Copertino, momenti di tensione la scorsa notte per un piccolo rogo che ha coinvolto mezzo pesante parcheggiato in via Galatone. È scattato l'allarme, sul luogo sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L'incendio ha avuto un'evoluzione circoscritta. Dopo le operazioni di spegnimento i militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso, le indagini sono in corso per far luce sull'origine dell'accaduto e per chiarire se la natura sia riconducibile a un guasto tecnico o un atto di diversa natura.

Torniamo in voce, ripartiamo ancora dalle notizie. Un incendio di probabile origine dolosa ha coinvolto due auto la scorsa notte a San Pietro in Lama. Le fiamme sono divampate intorno alle 4 in via Massimo D'Antona. Ad essere interessate dall'incendio una Citroen C3 e una Suzuki Vitara. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, sul luogo anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi seguita è quella di una matrice dolosa, ma ovviamente gli accertamenti stabiliranno l'origine e le cause dell'incendio. Rapinano un camionista e fuggono poi con maxi bottino da quasi 20.000 euro dopo aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria. Sono ricercati i soggetti che hanno preso di mira due giorni fa un tir parcheggiato nella zona industriale a Castrignano dei Greci, un Iveco Daily pieno di merce diretto verso alcuni esercizi commerciali. Un autotrasportatore stava effettuando delle compravendite per conto di un'azienda quando si è trovato davanti due individui con passamontagna e armati che appunto hanno costretto l'autotrasportatore a scendere dal mezzo. La vittima avrebbe cercato di metterli in fuga, ma i due hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco in aria e poi si sono dileguati verso la statale 16 facendo perdere le tracce. Adesso si indaga per risalire i responsabili. Si è aperto due giorni fa il processo per direttissima a carico di un 24enne di Copertino arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giudice ha convalidato l'arresto senza disporre alcuna nuova restrizione a carico del giovane. La difesa ha ottenuto invece un termine per valutare l'istanza di rito abbreviato, ritenendo che la vicenda possa configurarsi come uso esclusivamente personale.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Highway, Frank Sinatra, questo è Mondo Radio, sono le 7.27, ripartiamo dalle notizie, i fatti di cronaca, ripartiamo dal tentativo di introdurre hashish e cocaina in carcere, quindi siamo a Lecce, il tentativo di introdurre sostanze è stato fermato nella casa circondariale di Borgo San Nicola grazie ad un'operazione della polizia penitenziaria. L'intervento ha portato a sequestrare oltre 100 grammi di droga divisi tra hashish e cocaina. Il traffico illecito è stato scoperto durante i controlli nella sala colloqui con i familiari. Sfruttando indagini preliminari e controlli dettagliati, gli agenti sono intervenuti interrompendo la consegna della sostanza. L'operazione ha ricevuto apprezzamenti dalla segreteria regionale del sindacato comitato polizia penitenziaria SPP Puglia, con il segretario D'Amato che ha richiesto interventi strutturali da parte del governo per affrontare le criticità organiche e operative che affliggono le istituzioni penitenziarie e il personale. La sindaca di Lecce, Adriana Poliportone, ha disposto la sospensione dell'attività ricettiva e il divieto di utilizzo degli alloggi di un villaggio turistico a Torre Rinalda in seguito agli accertamenti della ASL che hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per diverse sostanze, tra cui AMPA, un prodotto di degradazione del glifosato, e antiparassitari totali. L'ordinanza riguarda il complesso

di Via dei Crostacei, gestito dalla Gestioni SRL, provvedimento che interessa l'intero impianto di approvvigionamento idrico che serve 182 unità abitative. Veniamo invece all'intervento di pulizia nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, trovati rifiuti di ogni tipo e tracce di incivilità diffusa dopo gli interventi di pulizia straordinaria, attività programmate dopo un sopralluogo del parco, dell'ufficio ambiente, del direttore dell'esecuzione del contratto e della ditta incaricata. Gli operatori hanno rimosso i rifiuti accumulati nelle diverse aree interessate, a partire da zona Fontanelle. Il primo dato emerso è che le aree siano state utilizzate in modo assolutamente incivile, con abbandoni diffusi. Nei prossimi giorni, si legge in una nota, forniremo anche i dati complessivi della raccolta per restituire con numeri concreti la dimensione del fenomeno.

In diretta qui su Mondo Radio, ritorniamo ancora alle notizie, ripartiamo dall'ex sindaco di Castro, l'avvocato Luigi Fersini, che ha citato in giudizio un attivista social, vescovo di una chiesa apostolica ecumenica, in relazione ad alcuni post pubblicati nel 2025 su una pagina Facebook. Secondo quanto sostenuto nell'atto di citazione, alcuni contenuti avrebbero superato i limiti della critica politica, risultando lesivi dell'immagine di Fersini. La richiesta risarcitoria è di 25.000 euro. L'udienza è fissata davanti al Tribunale Civile di Lecce per il 13 dicembre. Veniamo alla truffa del finto carabiniere, operazione lampo dei carabinieri a Tricase, che sventa la truffa. Due individui sono stati arrestati e la refurtiva di circa 30.000 euro restituita a un'anziana. Durante le prime ore di sabato i carabinieri di Tricase hanno fermato un 27enne di origine marocchina residente in provincia di Ferrara e un 25enne di origini campane con l'accusa di truffa aggravata. Avrebbero cercato attraverso un trucco informatico di raggiungere l'anziana, parlare di una targa intestata a lei clonata e utilizzata per una rapina, che era necessario versare una somma di denaro intorno ai 30.000 euro tra contanti, gioielli e diamanti che i due avevano trafugato prima di fuggire. Il mezzo è stato poi intercettato tempestivamente dai carabinieri, che erano stati allertati, e dunque i due sono finiti in carcere. Una perdita di GPL dal serbatoio di un'auto durante il rifornimento ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco presso un distributore di carburante lungo la statale 101 in territorio di L'Equile. L'episodio si è verificato venerdì pomeriggio. È stato il gestore dell'impianto ad accorgersi di quanto stesse accadendo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta e ha avviato le operazioni di messa in sicurezza. Il personale specializzato ha poi provveduto alla bonifica e a rendere inerte del serbatoio, operazione finalizzata appunto a eliminare qualsiasi rischio legato alla presenza di gas infiammabile. Per fortuna non si sono registrati feriti.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
5: Inizia sempre con un A.

e la sua bellissimissima. Rientriamo in voce, questa è Mondo Radio e Buongiorno Salento continua con le sue notizie. Ripartiamo dal bambino di 6 anni a scuola con un coltello nello zaino, un oggetto di cristallo pensato prestato da un compagno che non gli sarebbe stato restituito, all'invito di un altro alunno mentre erano a bordo dello scuolabus a portare in classe quel coltello. Sarebbe stato l'antefatto che ha portato il bimbo di appena 6 anni che frequenta una scuola elementare di Trepuzzi a prendere da casa un coltello da cucina da 13 centimetri e nasconderlo nello zaino. Una volta scoperto, il piccolo avrebbe riferito che serviva per tagliare la frutta. Al momento dell'accaduto, l'accaduto sembrerebbe da ricondurre appunto un gesto con finalità meramente dimostrative. Oggi, insieme ai genitori, l'alunno sarà ascoltato da uno psicologo. Veniamo invece ai biologi on the road. A Monteroni la quarta tappa, la professione del biologo cambia volto e allora c'è un incontro per parlarne. Sono le novità annunciate al campus Ecotecne dell'Università del Salento a Monteroni durante la quarta tappa di Biology on the Road, evento formativo itinerante organizzato dall'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata con la Fondazione Nazionale dell'Ordine dei Biologi, ordine che si trasforma, si ampliano le opportunità, 80 diverse tipologie di attività professionali sono state censite con straordinarie potenzialità di sviluppo per i giovani laureati, dalla ricerca alla clinica, dalla nutrizione all'ambiente fino alla biologia astronomica. Invece all'ospedale di Galatina con una nuova lampada per fototerapia neonatale che è stata donata grazie all'associazione Tony Manco, associazione che ha regalato la lampada LED al reparto di pediatria del Santa Caterina Novella, il macchinario fondamentale per curare in modo rapido ed efficace l'ittero neonatale ed evitarne gravi complicanze, è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante il terzo memorial in ricordo di Tony.

con Take On Me, questo è Mondo Radio e rientriamo ancora con altre notizie di attualità, in particolare perché ci sono più occupati ma salari fermi a Unisalento. C'è stato un confronto sui dati dell'INPS, tra i temi ci si chiede quali sono le ragioni dell'aumento dell'occupazione in Italia, quali settori produttivi e fasce d'età sono interessati e perché i salari reali continuano a ristagnare, soprattutto per i redditi più bassi. Si è parlato alla presentazione del 25esimo rapporto annuale dell'INPS dalle 11 alle 13. Un incontro dal titolo Lavoro, Welfare, Coesione Sociale per le sfide di domani, aperto dai saluti della rettrice con diversi ospiti illustri. Mentre veniamo a quanto accade a Galugnano, è tutto pronto per l'inaugurazione del Polo delle Arti e della Cultura. Ci sarà la cerimonia ufficiale a breve del taglio del nastro del nuovo edificio della cultura e anche della Pinacoteca comunale intitolata Pippi Vese. Il sindaco Alessandro Quarta ha detto: restituiamo alla comunità un luogo che custodisce la nostra memoria e apre le porte al futuro. Andiamo invece alla Marina di Casalabate, sarà intitolata ad Alda Merini, poetessa e scrittrice scomparsa nel 2009, la piazzetta che sorge in via Trepuzzi accanto alla storica prima rotonda sul mare. L'appuntamento si è tenuto ieri con lo svolgimento della cerimonia di intitolazione ufficiale. Il comune di Trepuzzi ha inteso omaggiare così Alda Merini con la sua vita e i suoi versi, che ha combattuto contro i pregiudizi e gli stereotipi per la dignità e i diritti delle donne.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata allo sport, il calcio. Apriamo con il Lecce, domani pomeriggio riprendono gli allenamenti, mentre nel weekend la squadra è stata impegnata, in particolare ieri, in attivazione tecnica, esercitazione tecnico-tattica, una partita a ranghi misti, ancora assenti i calciatori ovviamente impegnati con le rispettive nazionali, ancora lavoro personalizzato per Berisha e Gubbels per domani, ripresa degli allenamenti come detto, mentre per il pomeriggio di giovedì è stato fissato un test di allenamento con l'Altamura che si svolgerà a porte aperte al Deghi Center di San Pietro in Lama alle ore 15. Mentre sia l'Under 15 che l'Under 16 del Lecce hanno battuto il Benevento, l'Under 15 1-0 e l'Under 16 2-0, notizia di ieri. Mentre andiamo a vedere i risultati degli altri campionati, a partire dalla Serie C, dove il Casarano ha perso 1-0 con il Monopoli. In Serie D invece è arrivata la vittoria esterna del Brindisi 1-0 in casa del Francavilla Insigni e la sconfitta del Nardò casalinga contro il Martina per 3-0. In Eccellenza, sesta giornata, la Toma Maglia ha vinto 2-1 con il Racale, l'Ugento ha battuto l'Atletico Acquaviva in trasferta, poi è arrivata la vittoria del Brilla Campi 2-0 in casa del Nuova Spinazzola, il Galatina ha perso 1-0 ad Ostuni, lo Squinzano è uscito vincitore dalla sfida col Cosmano Sport per 2-0, vittoria poi del Taranto 3-0 con il Novoli e del Taurisano che ha battuto 3-2 il Trani. In promozione invece quarta giornata 2-2 tra Taviano e Manduria, 0-0 per il Trepuzzi a Latiano, il Leverano ha perso 3-1 con il Ginosa e poi 2-2 tra San Vito e Atletico Tricase, il Ruffano ha vinto 3-1 a Sava e 2-1 della Virtus Matino sul Locorotondo. Chiudiamo con questa carrellata di risultati, lo spazio dedicato all'informazione si ferma qui e si apre tra un attimo quello delle curiosità con l'almanacco.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
1: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
2: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso. Momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
2: Il caso di Giulio Regeni, oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
1: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Siamo sempre in diretta, lo siamo dalle 7, adesso però è tempo di curiosità, allora andiamo a scoprirne subito alcune, partendo dal sole che questa mattina è sorto alle 6.38 e tramonta invece alle 18.36. La luna sorge invece alle 19.11 e tramonta alle 9.47 di domani, in fase gibbosa calante ed è visibile all'86%. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao, protettore di fabbricanti di birra, prigionieri e chierichetti. Il nome di chiare origini slave proviene dai termini polacchi Vinek, Corona e Slava, Gloria. Se sei nato oggi, nati il 28 settembre, hanno la grande abilità di saper conquistare e conservare l'affetto delle persone con cui desiderano entrare in contatto. Ciò significa che possiedono una sorta di fascino ammaliante che può sciogliere anche i cuori più freddi. Oggi 28 settembre ricorre la giornata mondiale contro la rabbia, dedicata alla prevenzione di una malattia ancora presente. La citazione invece è quella del filosofo Cicerone, filosofo e politico romano, e lui ha detto così: l'avarizia in età avanzata è insensata. Cosa c'è di più assurdo che accumulare provviste per il viaggio quando siamo prossimi alla meta?

0: Pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

di tutti i frutti, è tempo di scoprire il mondo dell'auto. Beh, sta cambiando, cambia continuamente il mondo dell'auto, ma ciò che non cambia è l'impegno di Valmauto per la qualità, la trasparenza e la cura dei clienti, soprattutto questo, tutto questo è Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Trecase, zona industriale, allora smettete di cercare la vostra nuova auto perché la troverete sicuramente da Valmauto. Andate da Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Ed ora è tempo di vinile, siamo andati indietro negli anni, abbiamo recuperato dalla nostra sala dischi un bel 45 giri di William Pitt. Chi se lo ricorda? È un cantante statunitense il cui singolo, quello che stiamo per farvi ascoltare, City Lights, divenne un successo mondiale nel 1987. Pitt iniziò a suonare la chitarra nel 55 e poi negli anni 80, mentre viveva a Parigi, firmò un contratto discografico con un produttore musicale. Il singolo City Lights divenne appunto un successo al suo debutto in Francia nel 1986 e poi anche in altri paesi, in particolare in Europa. Il significato? Beh, una canzone che invita ad uscire dalla solitudine, un invito a uscire anche dall'isolamento emotivo per ritrovare la speranza. Infatti City Lights, le luci della città, non sono solo un elemento urbano, ma diventano il simbolo della vita che pulsa.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti. Rieccoci qui, sempre in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. È tempo di oroscopo e allora andiamo a scoprirlo insieme. Partiamo dall'Ariete. Un familiare ha bisogno di voi già da qualche tempo, ma non ve ne siete accorti. In ambito professionale invece sarete brillanti e impeccabili. Toro, riposta la pigrizia, oggi siete molto attivi, soprattutto più organizzati. Farete tanti progetti e riuscirete ad entusiasmare chi vi sta intorno. Gemelli, cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata in cui l'umore è particolarmente solare grazie agli influssi dei pianeti. Cancro, giornata regolare che rispecchia il moto dei pianeti. Tutto sembra scorrere tranquillamente senza imprevisti. Approfittatene per stilare la lista di cose da fare. Leone, spese improvvise vi destano qualche preoccupazione, ma non fasciatevi troppo la testa, accanto a voi c'è sempre qualcuno pronto a sostenervi. Vergine, non dovete perdere l'ottimismo, le cose non hanno preso la direzione auspicata, ma non per questo dovrete perdervi d'animo. Bilancia, un incontro insolito e inaspettato vi farà vivere un'esperienza del tutto nuova, che vi lascerà senza parole e un sorriso stampato sulle labbra. Scorpione, riaprite un po' alla volta quel cassetto in cui avete nascosto

sogni e progetti. State intraprendendo la strada giusta per la loro realizzazione. Sagittario, vi svegliate di malumore a causa della posizione lunare, ma questo da una parte è un bene perché vi metterete a testa china sul lavoro raggiungendo buoni livelli di produttività. Capricorno, non abbiate paura di chiedere aiuto a un amico fidato se siete in difficoltà, tendete troppo spesso a sovraccaricarvi di compiti e pensieri. Acquario, in questa giornata vi sentite un po' frastornati a causa delle orbite planetarie quasi smarriti. Assemblate meglio le idee e rigeneratevi con una bella doccia. Pesci, oggi le stelle dicono che avrete voglia di vivere più che mai e anche di fare qualche pazzia che vi mandi l'adrenalina ai massimi livelli.

canzoni, insomma, che vi facciamo ascoltare in tempo reale. Allora andiamo invece indietro negli anni per vedere che cosa è successo esattamente il 28 settembre, partendo dal 1542, quando l'esploratore Rodriguez approda con la sua nave nella baia scoprendo la California. Nel 1785 il sedicenne Napoleone viene promosso in graduatoria su 58 esaminati alla scuola militare. 1939 Unione Sovietica e Germania raggiungono un accordo per la spartizione della Polonia. Nel 68 la nuova canzone dei Beatles raggiunge il record di durata, dura quasi 7 minuti e parliamo di Hey Jude. Siamo nel 1995 quando l'etichetta Columbia pubblica Io sono qui, il 12° album di Claudio Baglioni. Tra i nati oggi, nel 1871 il generale Pietro Badoglio, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni, nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot, 38 Benny King, autore e cantante, nel 1958 Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, nel 58 il ballerino Raffaele Paganini, nel 1968 Carre Otis, modella e attrice, 68 anche l'ex pilota di Formula 1 Mika Häkkinen e nel 1987 l'attrice e cantante Hilary Duff.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Da questa mattina si transita a senso unico alternato sulla statale 16 Adriatica tra Surbo e Lecce per lavori dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. E nuovi lavori anche sulla statale 7 Terza Lentina tra San Giorgio Ionico e Surbo. Si viaggia a senso unico alternato a ridosso del cantiere, anche qui dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. E sono in corso i controlli della velocità lungo molte strade del Salento. Dalle 7 di questa mattina sono monitorate la provinciale 193 Presicce Lido Marini e la provinciale 18 Galatina Copertino. Sostenuto il traffico in città Lecce scorrevole sulla tangenziale. Una notizia del trasporto pubblico: sulla linea S14 da oggi cambiano gli orari di alcune corse dal lunedì al sabato. Le partenze da Porta Napoli delle 12, 13 e 14 e quelle da Giorgi Lorio dalle 12:20, 13:20 e 14:20 saranno posticipate di 10 minuti. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Vado, ma dove vado?
8: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

Africa Inc. featuring Marrakesh, Giannannini. Andiamo a chiudere il nostro almanacco con le previsioni meteo. Oggi bel lunedì, ce ne siamo accorti, ventilato con temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi, mentre le minime leggermente al di sotto dei 10. Solo qualche disturbo locale al mattino verso Brindisi e poi nelle ore più calde sui settori ionici, soprattutto nel Tarantino. Andiamo a vedere cosa ci dice il proverbio di oggi: ognuno tira l'acqua al suo mulino. E chiudiamo così con questo proverbio che è un grande classico. Vi lasciamo in compagnia di buona musica e ritorniamo ovviamente alle 9:30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo tanta buona musica. Arriva

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche Pi. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
1: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino. È Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione, fino all'epilogo più macabro.
2: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato per la chiusura di 2 spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
2: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
1: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
9: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: nazionale e locale. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, partendo dal Corriere della Sera. In apertura, l'attacco sventato in Gran Bretagna con l'esplosivo rinvenuto vicino a una base aerea della RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. Trump: volevano fare grossi danni. Poi spazio ai carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi. La Premier Meloni: attenzione e alle famiglie. E poi in evidenza le elezioni a Reggio Calabria, test per i partiti, ma precipita l'affluenza. Sulla Repubblica, in primo piano i carburanti e benzinai antisconto, mentre il gasolio registra cifre da record. IP ed Eni: tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust. Spazio poi al processo per Giulio Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. In evidenza anche l'allarme terrorismo nella base inglese della RAF utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In apertura sulla Stampa, la questione carburanti e le misure di IP ed Eni che bloccano i prezzi, mentre i taxi sono in rivolta e i sindacati pronti a scioperare per l'aumento dei costi. La Premier Meloni parla di segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, dice. Spazio poi all'allarme terrorismo anche qui in Gran Bretagna con gli esplosivi alla base statunitense. Veniamo invece al Messaggero, in primo piano anche qui il caso carburanti con i costi ai massimi e lo sconto di IP ed Eni coinvolti 8.000 impianti. Le opposizioni parlano di un intervento tardivo e non per tutti. Spazio poi alle parole del ministro Tajani: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. In prima pagina anche qui il caso terrorismo in Gran Bretagna e quindi in ultima, come ultima notizia, la lettera di Francesco Totti: i miei 50 anni da romano e romanista. Brivido calcio, titolo invece la Gazzetta dello Sport, che apre con la nazionale i giorni più caldi per nazionale FIGC, con la copertina dedicata a Gigio Donnarumma, mentre Mancini annuncia una formazione profondamente rinnovata e chiede tempo. In evidenza anche lo sfregio a Baresi con il murale dedicato all'ex capitano del Milan danneggiato. Passiamo invece ai quotidiani pugliesi. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno il titolo è pieno: via i tetti, da oggi sconti delle compagnie su diesel e benzina, la polemica prosegue, anche i tassisti pronti allo stop. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia il titolo è: la litoranea stramaledetta, si parla dello schianto tra due moto che ha provocato due vittime, la tragedia sulla Otranto Leuca ieri pomeriggio, polemica sulla sicurezza, breve i lavori. Un'edizione da record alla Fiera del Levante, oltre 250.000 visitatori, adesso i nuovi padiglioni, l'articolo è di Vincenzo Damiani. Passiamo invece anche qui ai carburanti, picco meno, prezzi calmierati a partire da oggi, anche il gruppo Socar ha annunciato costi più bassi e fissi. Veniamo invece all'asfalto che uccide, la notizia da prima pagina nell'approfondimento a firma Andrea Tafur e Federica Sabato. Litoranea maledetta, nuovo schianto fatale, morti due motociclisti, è il titolo. La tragedia si è verificata ieri pomeriggio attorno alle 17.30 sulla provinciale 358, deceduti nell'incidente Salvatore Antonaci, 44enne, Pierpaolo Delle Grottaglie, 39enne. L'impatto tra le moto è avvenuto vicino Torre Minervino. Invece alla notizia che riguarda l'edilizia a Lecce con gli alloggi popolari, 80 sono in arrivo, 11 tolti alle forze dell'ordine. Il comune ha avviato le interlocuzioni con il Ministero dell'Interno per rivedere la destinazione degli appartamenti in via Lucca, lo leggiamo dall'articolo di Mattia Chetta. Maxi schermi allo stadio a Lecce, il nodo dell'installazione, il caso tecnico sollevato dal consorzio riguarderebbe le modalità di aggancio rispetto alla copertura, scrive Matteo Bottazzo parlando appunto dei lavori della nuova copertura dello stadio Via del Mare, che avrebbero difficoltà appunto ad incastrarsi con i maxi schermi. Ma voltiamo pagina e veniamo alla scoperta dell'indagine per truffa, la lite tra amici finisce a pugni. Un ventenne indagato sostiene di essere la vittima, avrebbe fornito i dati personali ad alcuni coetanei. Uno scontro tra ragazzi è stato ripreso dalle videocamere ed è avvenuto a Carmiano qualche sera fa, indagano i carabinieri. Schianto in auto a bordo in sei, una 14enne in prognosi riservata, è accaduto a Trepuzzi. La più giovane ha riportato lesioni più serie, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto praticamente in centro contro un muretto. A bordo dell'auto erano in sei, alla guida un 19enne. Lo sport, il calcio, le ultime su Lecce, Gubbels, tornare e convincere, il titolo dell'articolo di Tonio De Giorgi. La stagione della punta francese del Lecce sostanzialmente non è ancora cominciata, solo 128 minuti tra Venezia e Roma prima dell'infortunio. Di Francesco lo ritroverà dopo 40 giorni. Mentre la Serie A è ferma, giovedì il Lecce giocherà un test amichevole contro l'Altamura. La squadra salentina tornerà invece domani in campo a Martignano per la preparazione delle prossime sfide di campionato. Veniamo alla Serie C, Casarano perde 1-0 con il Monopoli nella gara giocata ieri sera. Il Monopoli si prende il derby, il Casarano viene beffato nel recupero. Olivieri segna infatti al 92esimo dopo l'espulsione di Angileri e quella successiva di Patierno. Sconfitta quindi per il Casarano nel posticipo della settima giornata di Serie C. Veniamo agli altri risultati delle salentine impegnate nei diversi campionati. In Serie D è arrivata la sconfitta per 3-0 del Nardò con il Martina, la vittoria del Brindisi 1-0 in casa del Francavilla Insigni, mentre in Eccellenza la sesta giornata ha visto il Maglie superare il Racale per 2-1, l'Ugento vincere 1-0 in casa dell'Atletico Acquaviva, poi è arrivata la vittoria per 2-0 del Brilla Campi in trasferta col Nuova Spinazzola, il Galatina ha perso 1-0 ad Ostuni, lo Squinzano si è imposto 2-0 con il Cosmano Sport, vittoria del Taurisano 3-2 col Trani, il Novoli invece ha perso 3-0 a Taranto. La promozione, quarta giornata, 2-2 del Tricase in casa del San Vito, 2-2 anche tra Taviano e Manduria, 0-0 tra Latiano e Trepuzzi, il Leverano ha perso 3-1 con il Ginosa, vittoria invece della Virtus Matino che batte la Virtus Locorotondo per 2-1. Passiamo anche al basket con Brindisi che soffre ma sbanca Cremona, prestazione di carattere all'esordio con la vittoria per 66-59. Brindisi conquista i primi due punti del suo campionato. Chiudiamo con il volley di Serie A3 maschile. Ieri Aurispa DFV Capo di Leuca ha vinto il torneo Paolo Cois che si è giocato in Sardegna, organizzato da Sarroc, e proprio con i padroni di casa del Sarroc ha vinto la finalissima al tie break. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione. Tra qualche istante ci sarà Giustina a tenervi compagnia a partire dalle 10. Noi torneremo nei classici orari di giornata a partire dalle 12.30. Grazie per l'ascolto e un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaya Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
1: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
2: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
1: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
2: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
1: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, un buongiorno dalla vostra Giustina, 28 settembre 2026, sono le 10.04 del mattino, noi ci siamo, voi ci siete, sì, è lunedì, è la fine di settembre, insomma, che dire, è così, ragazzi, è arrivato anche il momento dell'addio al nono mese dell'anno di questo 2026, siamo già al nono mese, 10, 11, 12, ho detto tutto. Va bene, allora, detto questo, è tutta un'illusione in realtà, viviamo in una perenne illusione che insomma il tempo non scorra mai, invece proprio corre veloce, noi non gli stiamo neanche dietro. Allora, arrivano gli Imagination con Just an Illusion su Mondo Radio, cominciamo un po' vintage, un po' andanti, insomma, diciamo un po' scanzonati questa seconda parte della mattinata in compagnia dello spazio aperto del Buongiorno Salento. Vi ricordo che ci potete ascoltare sia sulle nostre frequenze ma anche via streaming, e ancora meglio, scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti sul vostro smartphone, così ci portate sempre con voi.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

E rieccoci, Casini, Guè, Marrakesh, sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora ragazzi, ci siamo. Inizia questa nuova settimana, chiaramente abbiamo tante cose da raccontarci quest'oggi, a partire dagli anniversari che poi insomma caratterizzano questa giornata. Capiremo insomma chi vogliamo ricordare, chi vogliamo omaggiare, da Miles Davis a Bruno Risas e poi a Chris Christopherson, a Coolio, Brigitte Bardot, Benny King. Ve la ricordate Hilary Duff? Ma che bella la scaletta in musica di oggi, ragazzi, perché insomma ci concederemo dei pezzoni, e poi chiaramente parleremo anche di Madonna, degli MTV Video Music Awards. Insomma, c'erano lei, l'avete sentito anche nel giornale radio nazionale di poco fa, Taylor Swift. Insomma, hanno sbancato le artiste, meraviglioso. E poi ancora ci racconteremo altre cosucce, anche perché saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30. A tal proposito vi dico, potete personalizzare la vostra scaletta musicale di oggi come quella di ogni giorno. Basta chiamare lo 0833 54 60 72, oppure mandare un messaggino al 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Così insomma cominciamo la settimana con il piede giusto. Arriva Ligabue. Siamo

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Questa è

più blu sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Arriva anche Bruno Risas, Al di là dell'amore. Questi sono entrambi, insomma, degli inni veramente meravigliosi. Certo, insomma, chiaramente mutatis mutandis, voglio dire, uno è Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu, però Bruno Risas posso dire che è una tra le voci più autorevoli del nuovo panorama del cantautorato italiano, anche di quelle più ironiche, perché poi insomma alla fin fine è l'ironia, è quello sorriso sghembo ironico, è quello sguardo obliquo che ti permette, grazie all'ironia, di guardare le cose da un altro punto di vista, che forse insomma aiuta e permette di così trovare strade alternative e virtuose per costruire e per immaginare la realtà. Allora, nel 1977 anche l'arte serve, anche il cantautorato serve, noi siamo molto convinti di questa cosa. Nel 1977 nasceva a Cosenza Dario Brunori, cantautore noto come Bruno Risas. Allora noi gli vogliamo fare auguri di buon compleanno prima di andare a scoprire poi chi sarà il protagonista, la protagonista del disco Asco di Radio di questa settimana. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Brunori con la sua Al di là dell'amore.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Miglia e Pazzo di Te e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Eccoci, rieccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora ragazzi, adesso classicone dei classiconi, ogni tanto insomma ci vuole, e andiamo ad ascoltare Stand By Me. Perché nel 1938 nasceva Anderson nel North Carolina, Benjamin Earl Nelson, in arte Benjamin E. Earl King, e allora lo sappiamo insomma chi è stato Benny King. Se ne andrà insomma il 30 aprile del 2015, quindi 11 anni fa. Insomma, ce l'andiamo ad ascoltare con uno tra i brani più belli della storia della musica mondiale universale, e brani iconici anche per quel che riguarda insomma una certa parte della storia italiana. Per la cover di Celentano lo sappiamo, allora ce l'andiamo ad ascoltare l'originale.

E allora, che cosa succede quest'oggi? Bene, continuiamo con la nostra carrellata di che cosa è accaduto in questa data, gli anniversari un po' del mondo della musica in questo 28 settembre 2026. Vogliamo ricordare anche che cosa è accaduto nel 2022, il 28 di settembre. Se ne andava Ertis Leon Avey Jr., in arte Coolio, rapper, attore, chef, insomma ha fatto tutto. Coolio nella sua vita. Era nato in California il 1 agosto del 1963. Allora noi ci andiamo ad ascoltare la sua Gangsta Paradise sulle frequenze di Mondo Radio. E fra poco, però, questo lunedì si arricchisce della presenza straordinaria di un grande amico di Mondo Radio Tutti Frutti, nonché grande artista che finalmente anche quest'estate io ho avuto modo di vedere dal vivo ed è stata una serata pazzesca. Parliamo di MD Modesto, ragazzi, che ritorna dopo una trasferta romana di prim'ordine, e quindi ne parliamo insieme fra poco, fra pochissimo. Lo sapete, MD Modesto spesso e volentieri, ogni volta in realtà che esce il suo singolo, noi lo intercettiamo e lo portiamo con noi per settimane intere con Esco di Radio. Quindi oggi grande ospite in studio, MD Modesto sulle frequenze di Mondo Radio, quindi continuate a seguirci perché ci saranno notizie molto molto molto succose e soprattutto tanta allegria per iniziare

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Monopoli Nord sulla carreggiata nord. Su questa statale si viaggia su carreggiata ridotta tra Mungivacca e San Giorgio per lavori in direzione Otranto. Possibile la formazione di rallentamenti. Nuovi lavori anche sulla statale 7 Ter Salentina tra San Giorgio, Ionico e Surbo. Si viaggia a senso unico alternato a ridosso del cantiere dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Sono in corso i controlli della velocità lungo molte strade del Salento. Dalle 7 di questa mattina sono monitorate la provinciale 193 Presicce Lido Marini e la provinciale 18 Galatina Copertino. Sostenuto il traffico in Città Lecce scorrevole sulla tangenziale. Da Tiziana Alfan è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
7: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
8: Fantastico! E cos'altro offrite?
7: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
8: E il montaggio e lo smontaggio?
7: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
10: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Allora, perché noi su Mondo Radio ci facciamo le sorprese anche e vi facciamo le sorprese soprattutto. Diamo il benvenuto a M. Di Modesto, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Onorato allora, come sempre essere qui.
0: Ma noi siamo felicissimi di averti qui. Ci eravamo dati un appuntamento con M. Di Modesto, vi sveliamo anche un po' di retroscena.
1: Abbiamo detto,
0: no, vabbè, ragazzi, no, ma vieni assolutamente ai nostri studi, sì, perché nel frattempo diceva lui, ragazzi,
1: una chiamata tra due amici. Ecco,
0: è successa una cosa, avevo detto, vabbè, ma grandissimo, a posto. Ora vi diciamo che cosa è successo nel frattempo nella vita artistica di M. Di Modesto. E abbiamo detto, ci diamo un appuntamento lunedì 28 ed eccoci qua. Poi tra le tante cose, perché è successo un po' di tempo fa che ci siamo detti le cose, ci siamo persi un po' di vista, ma eccoci. Dunque, lunedì mattina, quest'oggi, grande gioia per accoglierti dopo un periodo intenso, dopo un'estate pazzesca di tanti live, grandi soddisfazioni, e nel mezzo c'era anche un percorso molto, no, articolato, come ogni premio, no, delle preselezioni, selezioni, eccetera eccetera. Parliamo del premio Fabrizio De André, raccontaci com'è andata.
1: Allora, diciamo che un organizzatore di eventi, un mio grandissimo amico, qui insomma nel Salento, in poche parole mi ha un po' obbligato ad iscrivermi, perché diciamo dal punto di vista musicale lavorativo non sono della scuola dei contest, non prediligo quel percorso, e punto molto di più sull'organizzare live, certo, gestire la situazione, comunque organizzare release party eccetera eccetera, avendo un passato anche io come organizzatore di eventi, diciamo mi piace anche trattare a volte quell'aspetto. Mm-hmm. E insomma, vabbè, mi ha scritto a questo premio Fabrizio De André e noi abbiamo fatto le fasi regionali.
0: Fantastico.
1: E nelle fasi regionali, diciamo, le nostre aspettative erano davvero basse, ma non perché non ci sentissimo all'altezza, ma solo per una questione di genere e di identificazione all'interno del nome dell'artista da cui poi prende, no, il nome anche il premio, perché ovviamente io faccio hip rock,
0: certo,
1: io insieme a tutti gli altri, insomma, perché siamo un po' che lavoriamo a questo progetto. Quando dico io, dico noi. E poi capiamo anche chi sono questi noi, ecco, ogni volta veniamo qua, li rivediamo, li salutiamo sempre. E poi ad un certo punto, per assurdo, ci selezionano insieme a due altri artisti, perché appunto facendo il rock comunque si preme molto il cantautorato lì, no?
0: Certo.
1: Però penso che abbiano i giudici abbiano valorizzato l'aspetto live. E
0: certo,
1: quindi comunque il fatto che noi proveniamo da una cultura live è abbastanza impegnativa, no? Se vogliamo, perché insomma di date durante l'anno facciamo davvero tante, con varie situazioni, e quindi quello è un grande allenamento, un grande background. E poi sicuramente anche il punto di vista tematico, perché noi trattiamo sempre di, diciamo, tematiche abbastanza politiche e sociali.
0: Mm-hmm.
1: E quindi forse un po' in linea anche con ciò che è stato Fabrizio De André, se vogliamo. Per assurdo, comunque passiamo questa fase regionale e andiamo a pescare per
0: bisogna
1: le semifinali.
0: Bisogna crederci.
1: No, ma te lo giuro, perché io stavo dall'altra parte, tipo del posto in cui abbiamo fatto Ce la canto, che tra l'altro salutiamo, grandi amici. E stavo proprio dall'altra parte,
0: sì,
1: cioè ormai io me ne ero andato, capito? Ho detto, vabbè, sicuramente non ho, cioè, sto facendo tutt'altro. E a un certo punto ho notato che le persone mi guardavano. E allora tipo ho detto, ma ti immagini che ho vinto davvero, cioè che sono passato. E poi in realtà è stato così. Subito dopo siamo andati a Pescara per le semifinali, in un posto bellissimo, davvero location mozzafiato, e lì anche in quel caso senza aspettative, però ce l'abbiamo presa come una vacanza tra amici musicisti, per andare a fare un po' di musica in giro. E passiamo pure a Pescara alle semifinali. E allora in poche parole arriviamo a Roma, qui a settembre, insomma qualche giorno fa, per fare le finali. Che sono
0: andate
1: molto...
0: è successo il 18 e 19, tu hai suonato
1: andati,
0: il 19,
1: sì, il 19. Okay. E oltretutto c'era anche Renato Zero,
0: ma infatti stavo leggendo,
1: no, c'è stata un'affluenza di persone super rilevanti all'interno della discografia, non solo, che
0: figo,
1: insomma è stata una cosa molto bella, perché comunque vedi sempre il divario, no, a livello di carriera, e allora cioè, comunque ti senti parte già di un qualcosa un po' più strutturato, no? Oltretutto abbiamo conosciuto un sacco di altri musicisti, perché erano davvero tutti molto validi.
0: Fantastico.
1: E la cosa più bella è stata che appunto portare su un palco del genere un genere, mi ripeto, come il nostro, quindi comunque hip rock, modi di Rage Against the Machine, Limp Bizkit, eccetera, e quindi a volte molto fuori dei loro canoni. Però insomma è andato molto bene, poi da lì insomma abbiamo strutturato un po' di altri giorni a Roma.
0: Fantastico, in cui abbiamo, avete colto l'occasione.
1: Sì, sì, abbiamo colto l'occasione, abbiamo fatto 5 live in 4 giorni, una roba del genere, abbiamo fatto anche un live a Latino, un po' di interviste anche da quelle parti, e abbiamo suonato all'Alcazar, che è un posto meraviglioso.
0: Assolutamente.
1: Con il quale appunto stiamo cercando di strutturare anche una collaborazione a lungo termine per le prossime pubblicazioni, che speriamo insomma facciano poi parte di un EP. Però,
0: bello,
1: insomma, poi penso
0: vabbè,
1: di queste cose parleremo con calma. Sì.
0: Infatti,
1: poi sono logorroico io. Fermami, ti prego.
0: Poco. No, va bene, ma è bellissimo ascoltare M di Modesto che ci ha raccontato veramente con grande entusiasmo tutto quello che è accaduto e qual è stato il percorso del premio Fabrizio De André, che tra l'altro, insomma, è un premio che è giunto alla 25esima edizione, che ha anche diverse categorie, no? E quindi, insomma, ci sono state queste due serate finali. Tra l'altro, appunto, Renato Zero e Paolo Rossi hanno ricevuto anche la targa Faber, quindi sono stati omaggiati, insomma, quindi grande, che bello. Poi mi dirai di Renato Zero,
1: sì,
0: quando l'hai vista. No, voglio sapere, voglio conoscere.
1: Abbiamo bevuto un gin tonic insieme.
0: Ma davvero?
1: No.
0: Con Renato? No, peccato. Ma lui guarda, vabbè, allora comunque facciamo così, giusto per rinfrescarci la memoria, e poi parleremo appunto dell'estate di M di Modesto, non soltanto del premio Fabrizio De André, di quello che accadrà dopo. Ci andiamo ad ascoltare M, che è già stato disco esco di radio, noi ce l'andiamo ad ascoltare insieme, ritorniamo fra poco, subito dopo il giornale radio, con M di Modesto in diretta.
1: Fantastico.
0: Dagli studi di Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
1: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
2: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
2: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata 2 giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
1: Voltiamo pagina. A neanche 2 mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Allora, signore e signori, questo era M di Modesto con Come va?
1: Va tutto bene,
0: sì, perché M di Modesto si è fatto una stagione pazzesca. E tra l'altro vi avevo anticipato, io l'ho visto pure live M di Modesto finalmente quest'estate, ed è stato uno degli show più belli che ho visto live negli ultimi mesi. E anche ti metto a confronto con artisti professionisti.
1: Gli ascoltatori non sanno, però le ho passato la mazzetta per dire questa cosa.
0: Non è vero. Accompagnato dal suo fedelissimo batterista, nonché insomma Michele supervisor generale di tutto, Michele D'Elia.
1: Che salutiamo.
0: Sei svegliato, dici?
1: Sì, no, lui alle 6 di mattina sono già in palestra. In palestra, poi subito dopo il studio dalle 8:30-9 in poi. Cioè.
0: Ma è proprio un ragioniere della
1: musica. Una roba del genere,
0: salutiamolo, va bene, la palestra. Vabbè. Quanto ti va, Michele, ad andare in palestra? Perché lui è fisicatissimo. Tu invece come stai messo?
1: Ma io a volte corro, ecco, diciamo così. A volte corro, a volte mi ricordo di lavorare un po' sul fiato, però insomma per il resto.
0: Vabbè, ma tanto se la gestisce lo stesso molto bene il live, se lo gestisce benissimo, oltretutto è un live dinamico, quindi non è uno di quelli che si prende il microfono, sta là o si mette dietro una consolina. No, il signore M di Modesto suona, canta, performa davvero, e si vede, insomma, perché il palco esplode in tutta la sua energia e noi pure di conseguenza dalla platea, insomma, si balla e si applaude tanto che le mani fanno male, perché è veramente uno show pirotecnico.
1: Vi aspettiamo i nostri live,
0: bravo,
1: mi raccomando.
0: Costruito così sapientemente, nel senso più alto del termine, cioè proprio quelli che sanno fare bene il loro mestiere, che è quello di fare musicisti, di suonare da Dio dal palco live e di intrattenere anche il pubblico.
1: Infatti forse questo ti stavo per dire prima, insomma,
0: per il premio
1: con i microfoni spenti, ti stavo accennando comunque della roba che io penso che l'aspetto live in questo periodo storico, soprattutto nel genere che trattiamo noi, si stia andando un po' a perdere, o forse si è già perso, però diciamo la nostra missione, considerando il tempo, cioè, considerando da quanto abbiamo creato questo progetto, quindi saranno tipo 4 anni, cioè noi abbiamo pubblicato soltanto 2 singoli, per il resto abbiamo soltanto fatto live, perché secondo noi è proprio lì che si gioca la partita, no?
0: Certo.
1: Nel momento in cui dal punto di vista live riesci a performare, come hai detto tu, penso che molto del lavoro sia stato fatto, poi il resto è tutto migliorabile in maniera molto digitale o comunque comunicativa, dipende sempre come lo vendi, ma il live non hai filtri.
0: Esatto.
1: Nel live, ad esempio, come invece potrebbe essere su Instagram o su una registrazione o su un videoclip, o anche su una produzione poi pubblicata su Spotify o sulle varie piattaforme. Invece il live è quello. Quindi o suoni.
0: Esatto. Vero.
1: E quindi sono super onorato del fatto che, insomma,
0: il pubblico se ne accorge, perché non è che il pubblico sia sovrano nel giudicare o no un artista, però il pubblico ha bisogno di verità dal palco, e si vede anche chi è inesperto, chi è un po' acerbo a livello di ascolto per capire se gli strumenti, capito, funzionano bene assieme, eccetera.
1: Certo.
0: Però il pubblico se ne accorge, è una cosa istintiva da parte del pubblico apprezzare qualcosa che sente come autentico. E voi siete autentici?
1: Beh, sì, io penso che c'entri anche la psicoanalisi. Diciamo, ascolto un po' di podcast di psicoanalisti, insomma, eccetera, eccetera, psicologi. Perché penso che la musica sia una tra le forme più importanti per le quali appunto si riesce ad avere un connubio tra le varie persone, tra le energie di quest'ultima, capito? Ed è una cosa meravigliosa, cioè una cosa quasi spiegabile, no? Cioè, ciò che accade tra il pubblico e l'artista che è sul palco è qualcosa di davvero, cioè, tipo direi magica, no? A dir poco magica. O anche nello stesso modo in cui si scrive una canzone, nasce una canzone, cioè è un qualcosa che non si può spiegare. E infatti molti artisti dicono che la musica è l'arte, la tipologia di arte, insomma, più vicina a Dio, no?
0: Senti un po', io ti ho visto live quando hai aperto appunto il concerto, insomma, hai fatto l'opening act, si può dire, insomma, comunque c'era il tuo pezzo, la tua esibizione, era un festival, quindi ognuno aveva il proprio spazio. Sarafine, che insomma è un artista che è uscita anche da un talent, ritorniamo al percorso, no, di questi talent. Tu hai fatto un percorso che non è passato magari dalle grandi reti televisive, però hai appunto seguito tutte le selezioni, preselezioni, selezioni, eccetera, fino ad arrivare alla finale del premio Fabrizio Giulio De André, che si è celebrato insomma lo scorso 19 settembre a Roma, e però Serafina esce da un percorso del talent e lei chiaramente ha seguito un percorso diverso, no? Subito certo. Dopo, però sempre dovendosi affermare nel mare magnum di tutti sì, quelli che sì. E dell'industria anche discografica italiana, con un suo stile peculiare, insomma, con una sua identità. Tu, ma voglio dire, posso dire che era adrenalinica la tua esibizione come lo è stata la sua? Quindi, secondo me, M di Modesto, voglio dire, intercettatelo. Ecco, dovremmo trovare il modo di farti
1: aprire
0: pezzi grossi della musica italiana. Chi ti piacerebbe? Ecco, a chi vorresti fare da opening act?
1: Caparezza, Negrita. Mamma.
0: Grandi.
1: Non ti dirò Salmo, perché insomma c'è questo timbro di voce che purtroppo si avvicina in maniera eccessiva alla sua, però per questioni insomma naturali, non ho studiato per avere il timbro uguale a quello
0: è
1: di Salmo,
0: così.
1: Quindi sarebbe una forzatura, secondo
0: me. Ma tanto
1: me,
0: ti stanno ascoltando insomma.
1: Sì, infatti. Le Boschi a Mondo Radio. Tutti. Sì, direi questi, poi insomma forse Nitro.
0: Ah.
1: Forse Nico Arezzo, ti direi, anche un artista emergente, però che insomma secondo me è molto bravo. E poi in realtà non lo so, perché io non ascolto comunque la discografia italiana.
0: Okay.
1: Quindi io comunque provengo dal mondo del blues, sono un chitarrista
0: certo.
1: Blues, tutti i giorni studio quel genere dal punto di vista chitarristico. E per quanto riguarda invece il progetto MD Modesto, quindi
0: sì,
1: l'aspetto rap,
0: certo,
1: di scrittura, metrico, eccetera, eccetera, ascolto molto funk, R&B, un po' di rap, però old school, tipo Busta Rhymes, Kanye West, perché però quando era insomma Kanye West, che insomma piaceva un po' a me.
0: Indipendentemente insomma da quello che fa nella vita privata.
1: Sì, soltanto dal punto di vista lavorativo, ovviamente
0: certo.
1: Gli ultimi album penso, cioè a me è normale, perché nel momento in cui qualcuno arriva a un determinato obiettivo e non ha più alcuna esigenza, è normale che non ci sia più una tematica di cui parlare,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Rispetto invece all'approvazione che si va a ricercare, soprattutto all'inizio. Quando
0: soprattutto
1: comunque,
0: per quel genere musicale.
1: Soprattutto
0: anche,
1: per quelle persone che l'hanno fondato,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Che comunque provenivano da una storia abbastanza particolare.
0: Ghetto, no? Esattamente. Bene, allora interrompiamoci qua, vedete quante cose interessanti scoprono quando si parla, ci si confronta.
1: Soprattutto
0: a Mondo Radio. Non ti abbiamo ancora offerto un caffè, quindi adesso ti offriamo un caffè.
1: Fantastico.
0: E poi ritorniamo, perché vogliamo sapere nell'immediato futuro, noi siamo curiosi, vogliamo capire cosa sta succedendo poi nello studio di registrazione.
1: Mettiamo un po' di hype, con la scusa del caffè creiamo un po' di hype.
0: Va bene. Nel frattempo ho selezionato i Rolling Stones con Painted Black.
1: Oh, yeah.
0: Su Mondo Radio Tutti Frutti ritorniamo fra pochissimo con M di Modesto in diretta dai nostri studi. E allora non vi resta altro da fare che restare

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Questa è

0: Allora, e poi insomma, quando si è nel eccoci con MD Modesto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti, sono le 11:32 in questo 28 settembre 2026. Allora, siamo ritornati ascoltando un meraviglioso Stevie Vaughan e l'abbiamo fatto con MD Modesto su suo suggerimento, yes. Giustamente, perché tra il suo progetto appunto di MD Modesto, però nel frattempo poi c'è dietro Andrea che è un grande musicista, appunto blues, un chitarrista, insomma di quelli che la chitarra la conoscono bene. Quante volte ti eserciti durante il giorno? Quanto
1: Beh, fai cerco
0: tempo?
1: Almeno, sì, diciamo nella stagione estiva ovviamente no, ma cerco nell'invernata, nel periodo invernale, di almeno fare quell'ora e mezzo, due ore al giorno,
0: certo.
1: Per forza, insomma, ma secondo me il mio esercizio migliore è proprio durante i live, perché lavorando come chitarrista turnista,
0: certo,
1: insomma, di date durante l'anno ne facciamo davvero un bel po', e questa cosa mi permette quotidianamente di fare quasi ogni giorno un live di un'ora e mezzo in cui suoni per tutto il tempo, e quindi per assurdo le cose che vorresti studiare a casa alla fine le studi in live,
0: certo.
1: Quindi se comunque aggiungi il tempo che studi a casa più tutte le serate, diciamo, arriviamo un po' di tempo dedicato durante la
0: che
1: giornata.
0: E poi soprattutto il live ti permette non soltanto di esercitarti con lo strumento, ma anche di aggiungere quella predisposizione,
1: certo,
0: no? D'animo particolare, perché sai che stai facendo quella cosa in quel momento, il qui e ora, appunto,
1: e
0: di fronte al pubblico.
1: Quindi non diventare dei musicisti instagrammabili.
0: Però capito, diventa l'improvvisazione, c'è tutto, voglio dire, in un live.
1: Infatti tante volte ci troviamo a parlare con dei colleghi sempre appunto musicisti della scena salentina,
0: sì.
1: In merito a questa problematicità dei nostri tempi, sì, in cui praticamente i musicisti molte volte hanno quello di fare un assolo per un video Instagram, ad esempio, prendiamo i chitarristi, no? E allora stanno lì che lo ripetono per, non lo so, 20 volte, 25 volte, però poi in live non esce mai perfetto, no? Perché insomma non c'è quell'ansia di prestazione,
0: esatto,
1: se vogliamo, perché hai sempre la possibilità di mettere di nuovo play, no? E di scegliere
0: quale
1: video è uscito meglio, quale interpretazione.
0: Funziona così il backstage del mondo digitale che vediamo, che non è tutto oro quello che luccica,
1: no,
0: invece.
1: Quasi nulla. Invece poi vedi un sacco di musicisti che non hanno neanche il profilo social, ma che in live portano davvero, insomma, un sacco di.
0: Ottimo. Senti, musicista.
1: Oggi non termino le frasi. Così.
0: No, dal live a quello che, insomma, andiamo in studio.
1: Sì.
0: Abbiamo detto, no, anche le altre volte che sei venuto, l'idea è quella di pubblicare dei singoli, perché comunque abbiamo capito che funziona così, no? Il gioco anche di produzione, di pubblicizzazione, poi di tutto quello che si fa. Dopodiché però MD Modesto freme e dice: forse è arrivato il momento davvero di far uscire l'EP. Raccontaci un po', cosa bolle in pentola?
1: Allora, noi appunto, avendo questo percorso di 4 anni di collaborazione con Michele D'Elia, per riuscire a portare ovviamente in giro un live basato sulla musica inedita, sulla nostra musica, ovviamente necessitavamo di un repertorio che andasse a coprire almeno un'ora, quindi dal punto di vista live. E quindi ciò sta a significare che 13 brani più o meno finiti li abbiamo già pronti per la pubblicazione. Ovviamente questa cosa non l'abbiamo mai fatta, perché abbiamo sempre portato avanti il messaggio che il live è molto più importante della pubblicazione, della discografia o delle piattaforme di distribuzione, eccetera eccetera, ed è per questo che molte persone
0: andate a vedere live di Modesto,
1: per forza,
0: perché è bravo,
1: per forza. E quindi molte persone in realtà conoscono i nostri brani, ma questi brani non sono disponibili sulle piattaforme. Ora, in teoria potremmo già domani pubblicare un EP o un piccolo album, però non sarebbe un concept album, quindi sarebbero vari singoli messi insieme. Ovviamente non è questo il nostro scopo, ma diciamo comunque cercare una grande macro in cui
0: un racconto.
1: Questa cosa vorremmo farla comunque nel prossimo anno.
0: Bene.
1: Quindi da adesso fino tipo gennaio febbraio ci fermeremo e creeremo una comunicazione, però che poi vada a ricoprire, insomma, un periodo abbastanza lungo di 2 o 3 mesi, per promuovere in questo caso non solo un singolo come abbiamo fatto fino ad oggi, ma comunque una raccolta di brani che non è definibile come un album, quindi sarà di sicuro un EP, mm-hmm. Che poi andrà diciamo ad accompagnarci fino alla tournée della prossima stagione estiva, no?
0: Certo, certo. Sì. Insomma,
1: noi... quindi diciamo questi sono i nostri auspici,
0: piani,
1: se vogliamo.
0: Auspici,
1: sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Certo.
1: Cerchiamo di portare avanti comunque la musica per quello che è. Poi, insomma, noi lo facciamo perché abbiamo bisogno di farlo. Quando poi non avremo più bisogno di farlo, si vedrà. Però per adesso lo facciamo tutti i giorni, quindi
0: ottimo.
1: Siamo lì a spingere.
0: Quindi noi che ti diciamo, M di Modesto, diciamo che appena è tutto pronto, noi ti aspettiamo qua, questa volta anche con il caro Michele Segnale negli studi di Mondo Radio.
1: Sì, sì, la prossima volta lo obbligo a venire.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Sì. Gli tiro le orecchie, voglio dire, in nome di un'antica amicizia.
1: Oppure spostiamo Mondo Radio in palestra, tipo,
0: di quando,
1: cioè, mentre lui al Sepesilo.
0: Di quando eravamo sbarbatelli, lui. In nome di questa antica amicizia.
1: Non lo sapete, ma lì c'è il baffo, tipo.
0: Sì, sì, io c'ho i baffi, donna baffuta, donna d'altronde, baffuta. Sempre piaciuto. Comunque, detto questo, M di Modesto, io ti ringrazio.
1: Grazie,
0: Andrea,
1: a voi,
0: per questa,
1: come sempre,
0: bella chiacchierata, e soprattutto ti facciamo i migliori auguri per questi risultati.
1: Grazie.
0: Straordinari ottenuti con il progetto M di Modesto, lo ricordiamo, il premio Fabrizio De André, insomma, sei arrivato in finale.
1: Ci 22 siamo... date di tournée estiva.
0: 22 date di tournée estiva.
1: Quel progetto inedito.
0: Il progetto inedito, bravura da vendere, tante belle cose, piccolo appunto accenno, com'è sto Renatino Zero? Sei un sorcino te oppure no?
1: Bah, secondo me ha fatto un sacco di freddure,
0: lui.
1: E tutti sì, e tutti hanno riso perché c'era Renato Zero, cioè, era quello, però boom, io non lo...
0: Renato Zero sì, è stato sì, anche sì. Ospite della finale del
1: sì,
0: premio,
1: per
0: ma
1: quello.
0: Io te lo chiedo da sorcina, insomma, piccolina piccolina, voglio dire, soprattutto fan dei primi Renatini, quelle esibizioni bellissime, quando... C'era quel Novecento, no? Questo secolo pazzesco, e negli anni 70, insomma, ci si poteva concedere tante cose. Forse l'audacia di quegli anni, insomma,
1: sì,
0: noi adesso
1: sì,
0: non ce l'abbiamo. Tu che dici?
1: Però stavo pensando ad una cosa che forse vorrei dire prima di, insomma, di chiudere. Ci terrei a fare un enorme ringraziamento a tutti
0: Vai.
1: I miei amici, a tutta la mia famiglia e a tutte le persone che mi seguono nei live, perché non è per niente scontato
0: sì.
1: Il fatto che, soprattutto in Salento, in un posto che comunque chiamiamo molte volte, no? Periferia, se vogliamo. Provincia estrema o dimenticatoio, che alcuni hanno utilizzato questo termine
0: addirittura,
1: con cui ovviamente non sono d'accordo, però è proprio bello vedere che c'è un movimento di belle persone che spingono il fatto che spingono la cultura live
0: sì.
1: E che riescono insomma a darmi delle grandissime soddisfazioni, e io penso di essere arrivato al punto di capire che la migliore versione di me è un riassunto di tutte queste bellissime persone che mi circondano,
0: no?
1: E quindi insomma ci devono ringraziare davvero tutti, cioè è molto bello, mi seguono davvero a tutti i miei live, sono tutti i miei grandissimi amici, ed è una cosa non scontata soprattutto in questo periodo, e io penso che la musica abbia bisogno di queste relazioni, perché la musica prima di tutto è una relazione umana, un discorso energetico, e poi tutto il resto, poi marketing, business, eccetera
0: certo.
1: eccetera, però prima di tutto è quello,
0: è
1: connessione,
0: lavoro, è lavoro,
1: sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: sottolineiamo
1: di tutto.
0: Questa cosa
1: sì,
0: mi raccomando,
1: no, infatti,
0: ricordatevelo,
1: sì, sì, ricordatevelo tutti, insomma, infatti.
0: Paghiamo gli artisti per cortesia, non soltanto
1: sì,
0: coloro che portano i servizi. Sì. L'artista, proprio quello che fa lo show sul palco, va
1: sì,
0: pagato.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi niente, grazie a tutti, tra cui ovviamente metto in mezzo anche voi di Mondo Radio, cioè
0: grazie.
1: Ormai è una famiglia, quindi grazie per il supporto, per il sostegno che mi date, che ci date, e sempre fantastici, dai.
0: Allora, grazie a M di Modesto, ci risentiremo presto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti e nei nostri studi, ci rivedremo. Prosegue questo nostro appuntamento in diretta quest'oggi, arriva Santana con Corazon Espinado. Rimanete all'ascolto su Mondo Radio,
1: oh,
0: mi raccomando,
1: yes.
0: Tutto quello che ci siamo raccontati poi sarà a vostra disposizione in streaming.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti.

E prosegue così la mattinata in musica sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Storie brevi, Annalisa e poi il nostro caro Tananai sulle frequenze di Mondo Radio. Abbiamo ospitato M di Modesto, ci avete sentito, siamo molto contenti di questo, del modo in cui abbiamo deciso di inaugurare questa settimana, e quindi diciamo che le belle notizie ci danno sempre la giusta carica. Benissimo. Allora proseguiamo, arriva anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Sono quasi le ore 12 in questo lunedì, se n'è volata questa mattinata, addirittura meglio così direi.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
1: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
2: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo, gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
1: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
2: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
1: Il tennis in chiusura, Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Tra poco il GR locale, in apertura il blitz della Guardia di Finanza nel Sud Salento contro un'associazione finalizzata al traffico di droga. Verremo poi all'incidente mortale tra due moto avvenuto ieri sulla Litoranea che da Otranto conduce a Santa Cesarea Terme. Passeremo poi ai furti, sono ben quattro quelli tentati e riusciti nelle ultime ore nel Salento. E poi altra cronaca, l'attualità, le news dal mondo, in chiusura lo sport.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Ehi, hey, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Sono arrivate le 12:15 in questo lunedì 28 settembre 2026. Ragazzi, un lunedì che apre una nuova settimana, che apre un nuovo periodo, perché appunto siamo alla fine di settembre, quindi inizio ufficialmente a metà della settimana il mese di ottobre 2026. Che dire, ogni giorno ci ritroviamo poi a fare i conti con la realtà, gli spostamenti, le cose da fare, eccetera. Quindi la macchina diventa un mezzo fondamentale anche per gestire la nostra quotidianità, inevitabilmente. E allora pensiamo, insomma, alle tante opzioni che adesso il mercato dell'auto ci mette a disposizione: la benzina, l'ibrido, il GPL, il diesel, l'elettrico. Qual è l'automobile, la soluzione che fa a caso nostro? È difficile scegliere. Per fortuna ci sono le concessionarie, quelle belle, quelle di fiducia. Parliamo di Valmauto, che ci garantisce che l'auto perfetta non esiste. Però da Valmauto esiste l'auto perfetta per noi, proprio quella sartoriale, su misura. E allora andiamo tutti da Valmauto a Trecase, perché da Valmauto troviamo assortimento di auto di tutte le marche, di tutti i modelli, con affidabilità. Poi l'affidabilità Valmauto col miglior usato aziendale. Da Valmauto troviamo anche convenienza su auto nuove e chilometro zero, quindi smettiamo di girare perché la nostra nuova auto ci attende da Valmauto. Ricordiamo ancora che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la nostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, ci aspetta a Trecase nella zona industriale, quindi basta visitare il sito anche www.valmauto.it, e perché no prenotate un appuntamento allo 0833 54 40 00. Benissimo, allora avviamoci con grandi successi verso la fine di questo primo appuntamento della settimana. Vi ricordo che siete sintonizzati su Mondo Radio Tutti Frutti, la vostra radio, una radio davvero davvero per tutti.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tenda sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Allora, dito nella piaga con businessman, perché anche noi dobbiamo essere sempre così, tipo businessman, noi, businesswoman, tutto dobbiamo fare. E per forza, anche perché è cominciata la settimana. Allora, tra un impegno lavorativo e l'altro, però, basta accendere la radio e sintonizzarvi su Mondo Radio Tutti Frutti e vedete come il cervello si riposa e si rilassa con le tante belle storie che ci raccontiamo in musica e non solo. Chiudiamo con

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con il blitz della Guardia di Finanza dalle prime ore del mattino nel Sud Salento. I militari del comando provinciale di Lecce hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. L'operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Lecce, vede l'epicentro a Presice Acquarica e si estende a diversi comuni limitrofi. Agli indagati viene contestata anche l'aggravante della disponibilità e dell'impiego di armi da fuoco. Tra le persone destinate al provvedimento figurano diversi soggetti residenti tra Tricase, Casarano, Presice Acquarica, Scorrano, Gagliano e Galatina. Un incidente mortale tra due moto si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17.30 lungo la provinciale 358 sulla litoranea che da Otranto conduce a Santa Cesarea Terme. Il sinistro è avvenuto in località Torre Minervino e ha coinvolto due moto di grossa cilindrata. Le vittime sono Salvatore Antonaci, 44enne brindisino, residente a Francavilla Fontana alla guida di una BMW S1000, e Pierpaolo Delle Grottaglie, 39enne originario di Brindisi, su una Aprilia RSV4. Immediati soccorsi che hanno richiamato sul posto diverse ambulanze del 118, ma i sanitari purtroppo hanno potuto soltanto constatare il decesso di entrambi. 5 giovani sono finiti in ospedale, tra cui una 14enne in prognosi riservata.

0: 19enne denunciato per guida sotto l'effetto di alcol e droga. Il bilancio del sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri a Trepuzzi, dove una Mini Cooper è finita contro il muro di cinta di una villetta. A bordo c'erano due ragazzi e tre ragazze, tutti provenienti dalla provincia di Taranto tra Manduria e Grottaglie, alla guida un 19enne di Manduria. All'altezza della rotatoria tra via Kennedy e via Sant'Angelo, il conducente ha perso il controllo e l'auto si è schiantata contro il muro. Tutti gli occupanti sono stati trasportati al Vito Fazzi di Lecce, quattro sono stati dimessi subito, mentre la 14enne è ricoverata in prognosi riservata a causa delle fratture riportate, ma per fortuna non in pericolo di vita. Notte di fuoco a Noa, frazione di Galatina, dove intorno alle 2:30 un incendio si è sviluppato in via Agrigento, travolgendo due mezzi in sosta. Le fiamme hanno completamente distrutto un furgone Mercedes Vito e colpito una Seat Altea parcheggiata nelle vicinanze. Il calore sprigionato dalle fiamme ha intaccato anche i portoni d'ingresso e i balconi delle abitazioni adiacenti. Sul luogo i vigili del fuoco di Maglie, che hanno provveduto a spegnere il rogo e rimettere in sicurezza l'area. Gli agenti di polizia invece hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Quattro furti, tra quelli tentati e riusciti, sono avvenuti nelle ultime ore nel Salento. I ladri hanno colpito una parafarmacia, un dispensario, un distributore di carburanti e un'abitazione. Il primo episodio è avvenuto a Pescoluse, Marina di Salve, ai danni di una rivendita di prodotti parafarmaceutici, da dove hanno asportato merce e il denaro custodito in cassa. I ladri si sono poi spostati a Torre Pali, dove, utilizzando un veicolo come ariete, hanno sfondato la porta d'ingresso di un dispensario farmaceutico, ma senza riuscire a portare via nulla. Un altro colpo, dalle modalità simili, è stato poi messo a segno a Galato nella scorsa notte, ai danni del bar tabacchi annesso al distributore di carburante Fly. I ladri hanno asportato confezioni di sigarette e il denaro custodito in cassa. Ieri infine un quarto colpo si è registrato a Monteroni ai danni di un'abitazione, ma l'allarme ha costretto i malviventi a fuggire. Un tentativo di introduzione di stupefacenti è stato sventato all'interno della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. L'intervento della polizia penitenziaria ha consentito di sequestrare oltre 100 grammi di droga tra hashish e cocaina. Il passaggio illecito è stato intercettato durante le procedure di verifica nella sala di vita e colloqui con i familiari nel corso dell'incontro tra un detenuto e un congiunto. L'esito dell'operazione ha riscontrato il plauso della segreteria regionale del sindacato della Polizia Penitenziaria SPP Puglia. Contestualmente il segretario Ruggero D'Amato ha sollecitato interventi strutturali da parte degli organi di governo per la risoluzione delle criticità organiche ed operative degli istituti di pena. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
1: Nonostante la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo. Agiamo con decisione a nord del mare di Oman e a est dello stretto di Hormuz e non permettiamo a nessuno di attraversarlo. A ovest dello stretto, lo stretto stesso e il Golfo Persico sono sotto il pieno controllo della Marina, del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. A est dello stretto e a nord dell'Oceano Indiano sono sotto il pieno controllo della Marina. Queste le parole dell'ammiraglio Sayyari, capo di stato maggiore dell'esercito iraniano. Intanto nei mercati il prezzo del petrolio ha ripreso a salire dopo che Donald Trump ha rifiutato una proposta iraniana di tregua per 7 giorni. Il terrore di una guerra che si estenda indeterminatamente, con un Trump che canta una vittoria non ottenuta e l'Iran che non si piega, sembra infatti lo scenario ad oggi peggiore per tutti.
0: E ora lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
2: Il Lecce di Giuseppe Di Francesco si gode lunedì di relax e la ripresa è fissata per domani pomeriggio al centro sportivo di Martignano, senza i 9 nazionali impegnati tra Nation League in Europa e le qualificazioni in Coppa d'Africa. Sono lontani dal Salento Koulibaly, Thiago Gabriel, Fofana, Gaspar, Monteiro, Ndringom e Penet. Per giovedì Di Francesco ha programmato un test di allenamento con l'Altamura di Serie C. composta da tanti ex Lecce, l'impegno fissato alle ore 15 a San Pietro in Lama a porte aperte al pubblico. Da domani quindi si lavorerà per programmare i recuperi da realizzare in questa lunga sosta, a cominciare dalla punta centrale William Goebbels, uscito la sera del 31 agosto per la situazione alla caviglia sinistra dopo 9 minuti della ripresa della sfida casalinga contro la Roma. Oltre al mediano albanese Berisha, incappato in un sovraccarico dopo il rientro dopo 9 mesi di infortunio, e del centrocampista israeliano Gandelman, frenato dallo scorso fine febbraio dalla fastidiosa tendinopatia al ginocchio destro, ed in questi giorni ha risposto alla convocazione della propria nazionale, dove viene valutata la sua condizione fisica.
0: Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo. Pomeriggio Tutti Frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
1: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Hussam Helmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
2: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
2: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
1: Calcio in chiusura dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Mondoradio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Radio's Golden Old, and we remember.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
4: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
6: Vado, ma dove vado?
7: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Monopoli Nord sulla carreggiata nord. Su questa statale si viaggia su carreggiata ridotta tra Mungivacca e San Giorgio per lavori in direzione Otranto. Possibile la formazione di rallentamenti. Nuovi lavori anche sulla statale 7 Ter Salentina tra San Giorgio, Ionico e Surbo. Si viaggia a senso unico alternato a ridosso del cantiere dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Sono in corso i controlli della velocità lungo molte strade del Salento. Dalle 7 di questa mattina sono monitorate la provinciale 193 Presicce Lido Marini e la provinciale 18 Galatina Copertino. Sostenuto il traffico in Città Lecce scorrevole sulla tangenziale. Da Tiziana Alfan è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Sessanta settanta classics. Solo su Mondo Radio.

0: te. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
1: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
1: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
2: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e in Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Mondo Radio è sul web, www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
1: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
2: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Mez lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
1: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione europea all'energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
2: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi, che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

buon pomeriggio a tutti quanti voi. Inizia il pomeriggio tutti frutti insieme al sottoscritto. Staremo insieme fino alle 17.30, 17.40, perché poi dovremo passare la linea a uno speciale inerente alla vela, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati, soprattutto per tutti gli appassionati e non per quello appunto che è il discorso della vela. Quindi state lì, prestate attenzione, perché alle 17.40 ci si farà questo speciale. Noi intanto iniziamo in questo momento, sono le 15.10 e senti un po' chi arriva. Ma quanto mi piace sto brano. Appartiene al passato, infatti è un classico brano dove ci soffiamo sopra, togliamo un po' di polvere e ci sta alla grande. Gruppo fantastico, più che gruppo un duo, perché erano in due, poi chiaramente c'erano anche tutti quanti gli altri, non so, che chitarra, basso, tutto, c'era un po' di tutto, però chiaramente due erano quelli che si vedevano sempre in video. Parliamo dei Tears for Fears, più famosi con la loro Shout, ma non solo, in questo caso questa è la bellissima

0: cazzo! Erano, lo ripetiamo ancora una volta, i Tears for Fears con Woman in Chains. Allora diamo un'occhiata a quello che è, perché ci piace ogni tanto, no? Mettere la libuta, la rigola, che sono le news inerenti ai gruppi delle canzoni che andiamo ad ascoltare. E allora, i Tears for Fears, cari ragazzuoli, torneranno in tour, quindi chiunque volesse andare a vedere, io l'ho sempre detto, lo ripeterò sempre, i migliori soldi spesi sono in viaggi e musica, quindi chiunque volesse andare a vedere Tears for Fears torneranno in tour nell'estate del 2027 e hanno annunciato anche importanti novità tra libri e progetti musicali. Ritorno dal vivo quindi nel 2027, Roland Orzabal ha confermato che la band prevede di riprendere l'attività live nei mesi di giugno, luglio e agosto, che sono i mesi migliori. Uno va allo stadio, va a quelli che sono i vari concerti outdoor, così definiti, possono essere stadi, arene, piazze, e si sta veramente alla grande, si passano delle serate stupende. Ospiti anche di Harry Styles, infatti è stato annunciato che i Tears for Fears saranno gli special guest di Harry Styles durante le date al Wembley Stadium di Londra del 25, 27 e 28 agosto 2027. Segnatevi queste cose, ragazzi, perché se avete voglia di divertirvi e di vedere veramente un gran... Si sente che ho mangiato un dolcetto? Sì, no? Ve ne siete accorti? Qualcuno starà dicendo, ma questo... Ah, vedi? Ebbene, in radio succede anche questo. Poi ancora, nuova musica in lavorazione. Infatti Orzabal ha rivelato di aver già registrato diversi provini in studio, lavorando senza pressioni discografiche e con l'intenzione di esplorare sonorità più incentrate sulle chitarre per il futuro. E infine, l'autobiografia di Roland Orzabal. È uscito nell'agosto del 2026 il libro Welcome to the Your Life, Love, Death and Tears for Fears, un memoir atipico che unisce retroscena della band, la vita privata e cenni di astrologia. Quindi, signore e signori, tutto quello che vi ho detto chiaramente lo andate a trovare su internet per tutto ciò che vi interessa. Noi siamo giunti già alle 15:20 in questo istante, piccolo break e poi ancora insieme.
1: Pubblicità.
2: Ehi, psst, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Wish You Were Here, brano richiesto dal nostro Giuseppe, lo abbiamo quindi accontentato e adesso rientriamo in casa nostra, rientriamo anche ai giorni nostri e lo facciamo con una di quelle canzoni che per me, signori, portano anche un po' di spensieratezza. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

stavamo dando un'occhiata qui con il nostro Davide, abbiamo deciso che non ce ne può fregare di meno. Cambiamo macchina, via! Passiamo da quelle che sono. Stiamo prendendo una macchina a triciclo. Perché ragazzi, anzi, adesso vi do questa notizia che voglio capire se vi è successo anche a voi. Questa mattina, io, sapete, abito a Tricase Porto, per venire a Tricase, sapete, ieri c'è stata la notizia che Eni ha deciso di abbassare i prezzi della benzina, di non superare il tetto, almeno per quanto riguarda la super dell'euro e 99, stessa decisione presa dall'IP. Bene, volevo dire a tutti quelli che sono all'ascolto, ragazzi, non è che la benzina è gratis, cioè è 1,99 euro. Quindi non vedo per quale motivo c'è la fila, cioè durerà almeno un mese, cioè non lo so, c'è la fila fino al ponte. Sembra perlomeno che c'è un esodo in atto, non so, ragazzi, non scappa via, la benzina rimane lì, state tranquilli. She's crazy like.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Daniele, arroba mia. Eh beh, ci sta tutto. Noi intanto siamo già arrivati alle 15.46, ragazzi, non voglio dire nulla, senti qui, non so, già in sottofondo uno va proprio nel vero senso della parola a gustare quelle che sono le prime note di un brano che ha fatto veramente la storia della musica. Lui

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Yarab de Palo con La Flaca. Siamo giunti alle 15.55, ragazzi, a breve dovremo passare la linea per quelle che sono le notizie, ma prima ve lo do un consiglio: alzate un po' il volume. Mamma mia, che spettacolo! Cioè, io giuro, amo l'intro di questa canzone. Vasco Rossi, Se non ride.
1: Ma sì che sono io, e l'anima la vedi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite da Iris nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
2: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i cinque uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
1: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
2: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026. Mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
2: È tutto, a più tardi.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

Formiere, perché ovviamente è carino come, capito, oltralpe, ragazzi, riescono a fare queste canzoni dai titoli quasi assurdi. Questo per esempio, ecco, tieni da parte per me l'ultimo ballo, oppure non so quanti di voi si ricordano Black Horse and the Cherry Tree, ossia cavallo nero e albero di ciliegie. Insomma, ce n'è, vai a capire. Ecco, per esempio, una canzone come Black Horse and the Cherry Tree, che andremo sicuramente ad ascoltare oggi, come mai uno va a fare una canzone proprio dedicata a un cavallo nero e all'albero di ciliegie? Vai a vedere. Poi invece rientriamo in casa nostra e troviamo chi? Beh, Tiziano Nazionale, che dice perdono, ci sta. È diverso chiedere perdono al cavallo o all'albero, proprio non è una cosa che si può

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con un altro caso di piccoli studenti armati a scuola. Giovedì scorso la dirigente scolastica di un istituto comprensivo di Maglie è stata costretta ad allertare i carabinieri per un episodio avvenuto in un'aula di terza media. Durante le lezioni, infatti, un alunno di 12 anni sarebbe stato trovato in possesso di un taglierino. Il minore, secondo quanto ricostruito, avrebbe sfregato lo strumento sul braccio di un compagno di classe. Un gesto che per fortuna si è risolto senza conseguenze. L'oggetto è stato prelevato dall'insegnante, mentre il ragazzo è stato sanzionato con un'ammonizione da parte della dirigente. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Lecce per i successivi approfondimenti. Continuiamo con il blitz della Guardia di Finanza. Dalle prime ore del mattino nel Sud Salento, i militari del Comando Provinciale di Lecce hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Lecce, vede l'epicentro a Presice Acquarica e si estende a diversi comuni limitrofi. Agli indagati viene contestata anche l'aggravante della disponibilità e dell'impiego di armi da fuoco. Tra le persone destinate al provvedimento figurano diversi soggetti residenti tra Tricase, Casarano, Presice Acquarica, Scorrano, Gagliano e Galatina. Un incidente mortale tra due moto si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17.30 lungo la provinciale 358 sulla litoranea che da Otranto conduce a Santa Cesarea Terme. Il sinistro è avvenuto in località Torre Minervino e ha coinvolto due moto di grossa cilindrata. Le vittime sono Salvatore Antonaci, 44enne brindisino, residente a Francavilla Fontana alla guida di una BMW S1000, e Pierpaolo Delle Grottaglie, 39enne originario di Brindisi, su una Aprilia RSV4. Immediati soccorsi che hanno richiamato sul posto diverse ambulanze del 118, ma i sanitari purtroppo hanno potuto soltanto constatare il decesso di entrambi. 5 giovani sono finiti in ospedale, tra cui una 14enne in prognosi riservata e un 19enne denunciato per guida sotto l'effetto di alcol e droga. Il bilancio del sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri a Trepuzzi, dove una Mini Cooper è finita contro il muro di cinta di una villetta. A bordo c'erano due ragazzi e tre ragazze, tutti provenienti dalla provincia di Taranto, tra Manduria e Grottaglie, alla guida un 19enne di Manduria. All'altezza della rotatoria tra via Kennedy e via Sant'Angelo, il conducente ha perso il controllo e l'auto si è schiantata contro il muro. Tutti gli occupanti sono stati trasportati al Vito Fazzi di Lecce. 4 sono stati dimessi subito, mentre la 14enne è ricoverata in prognosi riservata a causa delle fratture riportate, ma per fortuna non in pericolo di vita. Notte di fuoco a Noa, frazione di Galatina, dove intorno alle

0: 2.30 un incendio si è sviluppato in via Agrigento, travolgendo due mezzi in sosta. Le fiamme hanno completamente distrutto un furgone Mercedes Vito e colpito una Seat Altea parcheggiata nelle vicinanze. Il calore sprigionato dalle fiamme ha intaccato anche i portoni d'ingresso e i balconi delle abitazioni adiacenti. Sul luogo i vigili del fuoco di Maglie, che hanno provveduto a spegnere il rogo e rimettere in sicurezza l'area. Gli agenti di polizia invece hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. 4 furti tra quelli tentati e riusciti sono avvenuti nelle ultime ore nel Salento. I ladri hanno colpito una parafarmacia, un dispensario, un distributore di carburanti e un'abitazione. Il primo episodio è avvenuto a Pescoluse, Marina di Salve, ai danni di una rivendita di prodotti parafarmaceutici, da dove hanno asportato merce e il denaro custodito in cassa. I ladri si sono poi spostati a Torre Pali, dove, utilizzando un veicolo come ariete, hanno sfondato la porta d'ingresso di un dispensario farmaceutico, ma senza riuscire a portare via nulla. Un altro colpo dalle modalità simili è stato poi messo a segno a Galato nella scorsa notte, ai danni del bar tabacchi annesso al distributore di carburante Fly. I ladri hanno asportato confezioni di sigarette e il denaro custodito in cassa. Ieri infine un quarto colpo si è registrato a Monteroni ai danni di un'abitazione, ma l'allarme ha costretto i malviventi a fuggire. Un tentativo di introduzione di stupefacenti è stato sventato all'interno della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. L'intervento della polizia penitenziaria ha consentito di sequestrare oltre 100 grammi di droga tra hashish e cocaina. Il passaggio illecito è stato intercettato durante le procedure di verifica nella sala di vita e colloqui con i familiari nel corso dell'incontro tra un detenuto e un congiunto. L'esito dell'operazione ha riscontrato il plauso della segreteria regionale del sindacato della Polizia Penitenziaria SPP Puglia. Contestualmente il segretario Ruggero D'Amato ha sollecitato interventi strutturali da parte degli organi di governo per la risoluzione delle criticità organiche ed operative degli istituti di pena. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
1: Nonostante la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo. Agiamo con decisione a nord del mare di Oman e a est dello stretto di Hormuz e non permettiamo a nessuno di attraversarlo. A ovest dello stretto, lo stretto stesso e il Golfo Persico sono sotto il pieno controllo della Marina, del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. A est dello stretto e a nord dell'Oceano Indiano sono sotto il pieno controllo della Marina. Queste le parole dell'ammiraglio Sayyari, capo di stato maggiore dell'esercito iraniano. Intanto nei mercati il prezzo del petrolio ha ripreso a salire dopo che Donald Trump ha rifiutato una proposta iraniana di tregua per 7 giorni. Il terrore di una guerra che si estenda indeterminatamente, con un Trump che canta una vittoria non ottenuta e l'Iran che non si piega, sembra infatti lo scenario ad oggi peggiore per tutti.
0: E ora lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
2: Il Lecce di Giuseppe Di Francesco si gode lunedì di relax e la ripresa è fissata per domani pomeriggio al centro sportivo di Martignano, senza i 9 nazionali impegnati tra National League in Europa e le qualificazioni in Coppa d'Africa. Sono lontani dal Salento Koulibaly, Thiago Gabriel, Fofana, Gaspar, Monteiro, Ndringom e Tenet. Per giovedì Di Francesco ha programmato un test di allenamento con l'Altamura di Serie C, composta da tanti ex Lecce, impegno fissato alle ore 15 a San Pietro in Lama a porte aperte al pubblico. Da domani quindi si lavorerà a programmare i recuperi da realizzare in questa lunga sosta, a cominciare dalla punta centrale Willem Goebbels, uscito la sera del 31 agosto per la distrazione alla caviglia sinistra dopo 9 minuti della ripresa della sfida casalinga contro la Roma. Oltre al mediano albanese Berisha, incappato in un tiro a carico dopo il rientro dopo 9 mesi di infortunio, e del centrocampista israeliano Gandelman, frenato dallo scorso fine febbraio dalla fastidiosa tendinopatia al ginocchio destro ed in questi giorni ha risposto alla convocazione della propria nazionale, dove viene valutata la sua condizione fisica.
0: Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Musica. Musica. Musica. Senza frontiere.
4: Senza frontiere.
5: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Negrita, che rumore fa la felicità. Allora diamo un'occhiata, ragazzi, a quelle che sono le nostre per quanto riguarda le previsioni del tempo. Cielo non sereno, di più, proprio fantastico, un sole stupendo e quindi leggermente un'aria freschetta che però la si come si può dire, piace, sì, credo che si può tranquillamente dire che questa arietta freschetta piace anche a sentirla sulla pelle, però l'importante è che ci sia un bel sole a scaldare anche un pochettino quello che è tutto quanto il nostro ambiente. Senti un po' che arriva Doctor and Maddox, Spirit in the Sky.

0: Mondoradio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

ragazzi, non c'è niente da fare. Quando si parte, si va indietro nel tempo, si fanno questi salti grazie alla macchina del tempo che abbiamo qui a nostra disposizione. Non si riesce a non divertirsi, a quantomeno a non stare a trovare quelle che sono le note che ci fanno veramente... Senti, come fa?

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
1: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
2: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia si arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: Conflitto Mosca-Kiev: più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, l'ambasciata tedesca.
2: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Kamel all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
1: Il calcio: a poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

essere Cremonini con la sua marmellata, devo dire che effettivamente non so se anche a voi ha dato la stessa parvenza nel momento in cui si vanno ad ascoltare tutti che sono quelli che sono i vari dischi di Cesare Cremonini, nel senso che raramente capita di trovare una canzone che uno dice ma non mi piace tanto, invece devo dire che le sue sono una più bella dell'altra. Ritorniamo ancora a immergerci negli anni 80 e lo facciamo con i KC e The Sunshine Band.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862. Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Delia, Levante e Serena Brancale al mio paese. 17:26, ragazzi. Allora vi ricordo che solo per oggi, only for today. Praticamente noi andremo a chiudere prima il nostro appuntamento, perché poi alle 17:40 lasceremo lo spazio a questo speciale sulla Vera. Anzi, vi invito a rimanere sintonizzati con noi, perché è un qualche cosa di molto molto molto interessante, non solo per gli appassionati. Allora, dicevo, 17:27 in questo istante. Ve lo ricordate al signorino qui, Ricky Fontaine? Oh, mi piace questo swing, questa è la sua

Annalisa, quindi con la sua Mon Amour possiamo tranquillamente dire, insomma, chiudere quello che è l'appuntamento di oggi, ma solo per oggi, lo ripeto perché a brevissimo ci sarà questo speciale sulla vela. Io non posso fare altro veramente che ringraziarvi, salutarvi, augurare a voi un buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo domani puntuali come sempre, mettetelo in agenda alle 15 con il pomeriggio e tutti i frutti. Un bacio dal vostro Carlo Aprile, come dico sempre.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
7: Speciale Mondo Radio. Speciale Mondo Radio.
8: Benvenuti in questo speciale Mondo Radio Tutti Frutti, dedicato allo sport, dedicato alla storia, dedicato a una vicenda che riguarda alcuni ragazzi salentini che ricevono in dono Ramasun, che è una celebre barca a vela d'epoca, che decidono di restaurare, rimettere in mare e portarla addirittura alla regata del campionato mondiale di Tempest in Francia. E qui sono con me in studio su Mondo Radio Luca Marzo, Francesco Laporta e Fred Surano. Bentrovati.
9: Ciao.
10: Ciao, ciao. Ciao.
8: Allora, partirei da Luca per cominciare a raccontare questa storia incredibile. Abbiamo pochi minuti a disposizione, vediamo come possiamo riassumerla. È una vicenda forse più grande di quello che si può immaginare, no Luca?
9: Allora, Ramasun nasce un po' come nascono le cose più belle. Non sapevamo esattamente dove ci avrebbero portato. E, all'inizio era semplicemente una barca ferma da più di 30 anni e c'era questa idea folle di provare a rimetterla in mare. Il fatto è che quando abbiamo cominciato a capirne, a ricostruirne la storia, abbiamo capito che non avevamo davanti una barca qualsiasi. Ci trovavamo davanti a un Tempest appartenuto alla nazionale thailandese, costruito dalla Bianchi e Cecchi a Cogoleto a Genova e progettata da Ian Proctor in persona, che era il progettista appunto di questo tipo di modello. E questa barca ha partecipato con il principe Bira, uno dei ereditari della famiglia reale thailandese, al mondiale del 71 in Svezia, e soprattutto ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco nel 1972. E quindi, come puoi ben immaginare, Davide, la responsabilità ha cominciato a salire non poco. E dopo quelle stagioni sportive ha toccato l'acqua diciamo fino a fine anni 90, forse metà degli anni 90, e in buona sostanza da allora non era mai più stata messa in acqua. E quindi dopo più di 30 anni, l'altro giorno, 2 giorni fa, abbiamo rivarato Ramasun dopo appunto quasi 40 anni.
8: L'avete rimessa in acqua?
9: Sì, l'abbiamo rimessa in acqua.
8: Una notizia incredibile.
9: Sì, è un anno e mezzo di restauro. Io vi contestualizzo, poi passerò la parola a Francesco, che ha curato in maniera dettagliata il refit. La cosa ancora più bella è che spesso si dice che non siamo noi a scegliere le barche, ma sono loro a scegliere noi, ed è la verità. Tu dicevi mi è stata donata, mi è stata donata, e da subito ho messo su un team di amici, di ragazzi, di persone competenti che ho conosciuto negli ultimi anni della mia vita, con la passione imperante per la devastante per la vela. E da lì, intorno a questa barca, si è raggruppato un gruppo di persone che a un certo punto ha deciso, per tanti motivi sia burocratici sia di passione ovviamente, e di voglia, di volontà di dire qualcosa, abbiamo creato una SD che si chiama Circolo Nautico e della Vela San Foca. E quindi non è l'impresa di poche persone o di Luca, di Francesco, di Fred, di Claudio, ma c'è un gruppo dietro. E nelle foto del Varo, che potete vedere sui nostri social, Ramasun Sailing Team, su Instagram, vedrete alcune foto e alcune clip nelle stories in evidenza del Varo, si vede appunto che c'è tanto lavoro e tanto sacrificio. E il nostro obiettivo è quello di creare, come circolo, di creare una comunità del mare a San Foca, non solo per chi è sportivo, ma per chi vive la vela dal punto di vista della performance. Ma vogliamo creare un unicum, quasi un unicum nella provincia di Lecce. Vogliamo dare tanto peso all'aspetto culturale, dare valore all'identità della piccola marineria, e cercare di formare non solo dei velisti, ma dei velisti o delle persone che vanno per mare conoscendo il territorio dove navigano, perché sempre di territorio si parla, non si parla di mappe terrestri, si parla di mappe di navigazione. Ma la conoscenza del territorio, secondo noi, è un aspetto fondamentale che cercheremo di preservare in ogni modo. E noi abbiamo portato questa, l'obiettivo di Ramasun è quello di arrivare appunto sulla linea di partenza del campionato mondiale a Cannes. Stiamo curando la logistica, ci sono tante aziende che ci stanno supportando, e partiremo l'8 per stare lì in tranquillità alla partenza, all'inizio dei lavori del campionato, che sarà dal 10 al 17 ottobre. E niente, ragazzi, seguiteci, e spero che sia una storia che vi appassionerà.
8: Notizie di poco fa, tra l'altro, l'iscrizione ufficiale, vi hanno assegnato un numero, no Luca?
9: Sì, siamo ITA 601.
8: E anche questo è sicuramente emozionante. Allora passerei la parola a Francesco Laporta, che ci parlerà della fase del restauro, di tutti gli aspetti più tecnici magari di questo lavoro che avete realizzato. Allora Francesco, cosa ci puoi raccontare?
0: Sì, beh, Ramasun, essendo un Tempest, ovvero una ex classe olimpica, una barca con chiglia fissa, ha avuto subito le sue difficoltà già nel trasporto, perché non stiamo parlando di una deriva, stiamo parlando di una barca di 7 metri, sì, estremamente leggera, ma con comunque dei volumi e dei pesi molto concentrati, come nella deriva, quasi una deriva alla metà del suo peso. Quindi noi ci siamo principalmente soffermati sui lavori strutturali, quelli di una barca di un progetto del 65, però una barca molto moderna rispetto agli standard dell'epoca, quindi facendo tutti una serie di lavori di irrigidimento della vetroresina, che ormai insomma col passare degli anni un po' deteriorata, però in buone condizioni considerando lo stato di abbandono in cui era la barca. Quindi questo è stato un focus fondamentale, quello di capire se effettivamente era un progetto affrontabile e una barca recuperabile. Fortunatamente così è stato, anche se sono stati fatti dei lavori molto molto importanti proprio nell'ossatura, no? Quella che potremmo dire l'ossatura della barca, quindi sulla spina dorsale, sul paramezzale, sulla chiglia, sono stati dei lavori molto importanti, hanno portato via molto tempo, però siamo stati soddisfatti perché alla fine tutto è andato per il meglio.
8: L'aspetto più complicato qual è stato? Quali sono state le difficoltà che avete incontrato?
0: Beh, lavorare su una barca così, così piccola, in cui non è presente una deriva e non è presente una cabina, e quindi non ci si può entrare dentro, e per entrare all'interno della barca abbiamo effettivamente dovuto aprirla, riparare e ricucire, e quindi fare un lavoro un po' angosciante, no? Perché si tratta di rompere per poter ricostruire, no? Però tutto quello che viene fatto è stato fatto con una progettualità e con molto studio prima di agire. Di questo poi naturalmente sono un po' tutti, no? Hanno portato il loro contributo e la loro visione, e si è delineato poi un modo di agire.
8: E l'aspetto invece più soddisfacente, immagino quella di portarla in mare, oppure ce ne sono stati altri prima di arrivare all'obiettivo finale?
0: Beh, no, forse ogni step ha avuto il suo come dire, la sua importanza, quindi la fine di ogni lavorazione, di ogni lavoro, il portare a compimento ogni passo è stato sempre una gioia per tutti, pur sapendo di avere un gradino, no, ancora più importante da superare immediatamente dopo.
8: Senti, c'è questo obiettivo che ormai avete raggiunto di arrivare in Francia in questo campionato del mondo, obiettivo ultimo è quello sicuramente di partecipare, non di competere, no? A una gara, cioè quello è l'obiettivo fondamentale, essere lì, essere presenti.
0: Sì, la barca appunto, come detto, è una barca molto vecchia rispetto alle altre, molto datata, progetto del 65, la nostra barca è del 68, i concorrenti attuali hanno barche che sono di 20 anni o addirittura costruite quest'anno stesso,
8: molto
0: nel 2025 e 2026, quindi molto più recenti, delle performance sicuramente diverse, dei materiali un po' più tecnologici, però di base stiamo parlando di un monotipo, quindi di una barca uguale in tutto e per tutto alle altre. Certamente l'età sicuramente si farà sentire, però insomma sarà bello partecipare con gli altri, dare il massimo delle nostre capacità sia fisiche che della barca, e partecipare a una festa alla fine.
8: Sarà sicuramente una splendida passerella, e io passo la parola a Fred Surano, che ci racconta un po' tutto il vissuto, diciamo qualche aneddoto. Fred, che cosa possiamo dire?
10: Da Fred Surano vi dico che è stato difficile, complicato, ma ho gustato al meglio fare da psicologo, fare da accompagnatore, mangiare e bere con il gruppo che si è unito sempre in modo molto presente, fare da psicologo alle varie pattugne del nostro presidente che ci ha succhiato l'anima, e dar la massima fiducia ai ragazzi più esperti, più giovani e con esperienza diversa per le mani messe sulla barca, e al gruppo in generale che ognuno nel suo piccolo, nella sua professione, nel suo tempo libero ha dedicato per il raggiungimento di questo obiettivo che a giorni ci porterà al nord, a Cannes. Io che dire, non so come mi sono infilato, ho visto una grande passione all'inizio che è continuata trainante per tutto quest'anno e mezzo di pensieri, di... A volte facevo l'avvocato del diavolo, a volte ho contribuito accompagnando. Ma ognuno di noi ha dato il suo, ha dato il suo meglio per essere qua, insomma, davanti a questo microfono.
8: Mi viene da dire, Fred, non so se sei d'accordo, come se fosse solo possibile dal Salento una storia del genere fatta di gruppo, di amicizie che si creano, nuove conoscenze, proprio il fare squadra che è tipico di noi salentini.
10: La vela sicuramente è uno sport che unisce e non separa. Pur non conoscendo il resto dei 13 ragazzi più o meno giovani, io mi sono sentito trainato dal vento e dalla vela in se stessa, e quindi qualsiasi cosa fosse successa, sarebbe successa, io ormai avevo deciso di farne parte e così è stato. Succede solo nel Salento? Mi auguro di no, e a noi è successo e raccontiamo la nostra, e quindi spero sia un buono stimolo per chi ha voglia, per chi ha interesse e per chi ha grinta nell'affrontare le varie carte burocratiche che spaccano tutto.
8: Che spaccano. Riprendiamo il microfono per girare subito la parola di nuovo al presidente Luca Marzo. Hai diritto di replica se vuoi rispondere a Fred, altrimenti possiamo andare avanti. Ci devi dire anche del viaggio in Francia, perché ne parleremo poi qui su Mondo Radio. Ci sarà una rubrica quotidiana in cui ci racconterete di questo viaggio. Cosa possiamo aggiungere, Luca?
9: Aggiungiamo che forse ora c'è la parte meno romantica di tutte, ma quella più reale. Cioè, bisogna portare una barca di quasi 7 metri da San Foca allo Yacht Club di Cannes con il suo carrello, organizzare 6 persone, il viaggio, l'alloggio, l'attrezzatura, eventuali ricambi, altrimenti Francesco mi uccide. E quindi probabilmente restaurare Ravasul è stato più semplice che organizzare questa trasferta. E devo dire che abbiamo avuto fino ad ora, e lo avremo lì, un grande supporto da parte di Laura Albanese, che è una nostra referente lì a Cannes, che lavora all'ambasciata a Nizza e ci sta accogliendo con un gruppo di associazioni di italiani all'estero. Saranno lì il primo giorno dell'inizio del campionato, e quindi questo per noi vale tanto, perché sapere di avere delle aziende, delle persone che ti hanno, dei brand che ti hanno supportato qui, e sapere di andare lì e trovare il calore dei nostri stessi connazionali è veramente forse una delle soddisfazioni più grandi, e forse ritengo che saranno tra i ricordi più belli, insomma, questi qua. Proveremo, come diceva Francesco, a fare le cose nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto finora, con l'aiuto di tante aziende, con autofinanziandoci e togliendo tanto tempo alle nostre famiglie, ai doveri, e pensando a quelle che sono le cose importanti. Dobbiamo dire che dobbiamo avere la forza di pensare a tutto, e ora dopo il mondiale ci rimboccheremo le maniche, continueremo a restaurare i mezzi che poi andranno ad essere a disposizione per la scuola vela, di cui stiamo chiedendo l'autorizzazione alla Federazione Italiana Vela, e niente, quindi io mi sento di dire che abbiamo scoperto, ma forse non l'abbiamo scoperto perché lo sapevamo già, intorno a una vecchia barca possiamo dire che può nascere qualcosa di molto più grande di una barca. E speriamo di darvene, vogliamo darvene prova nel futuro.
8: Ecco, il tutto è appunto assolutamente senza scopo di lucro, ma anzi direi che è un progetto che deve riguardarci tutti, perché è la storia che si porta avanti, è un progetto di volontariato per dar lustro anche al nostro territorio. Allora vogliamo lanciare un appello: cosa vi serve, di cosa avete bisogno, per chi ci sta ascoltando? Dal semplice magari seguirvi sui canali social, che poi può portare ad un avvicinarsi, che forse è l'obiettivo minimo, sino poi effettivamente anche a darvi una mano per qualsiasi cosa possa servirvi da qui in futuro. Luca,
9: noi non abbiamo ancora chiuso la campagna sponsor, per meglio dire, tutto ciò che sarà sullo scafo abbiamo quasi delineato tutto, e facendo le cose in maniera seria, dettagliata e puntuale, ma sicuramente ancora abbiamo bisogno di sentirci un pochino più al sicuro rispetto a quella che sarà la vita lì a Cannes, non sarà semplicissimo, e aspettiamo ancora delle conferme da parte di alcuni sponsor. E per noi, come dicevi, vale tanto il supporto anche sui social, perché viene anche da lì, no, sono forse il metodo migliore, tra i metodi più belli per veicolare il nostro messaggio. E poi non lo lascio per ultimo, ma primo forse per importanza, seguiteci, perché apriremo le pagine social del circolo, seguite Mondo Radio, perché ci sarà un aggiornamento da quando partiremo fino a quando non torneremo. Una volta al giorno cercheremo di raccontare con il vissuto sempre di un membro dell'equipaggio differente. E se qualora ci fosse qualcuno che ci sta ascoltando che vuole essere coinvolto nelle attività del circolo e vuole essere parte di questa realtà che veramente è pura, autentica e vera, siamo a braccia aperte, scriveteci. Per ora su Ramasun Sailing Team, e speriamo tutti di incontrarci insieme a San Foga o da qualche parte in mare, insomma.
8: Questa è una bellissima storia che ci hanno raccontato questi ragazzi salentini, ma è una storia che riguarda tutti noi. Io ringrazio solo per adesso Fred Surano, grazie.
10: Grazie a voi, grazie a tutti.
8: Grazie a Francesco Laporta.
9: Grazie.
8: E al presidente dell'associazione Luca Marzo, grazie.
9: Grazie a voi, grazie mille.
7: Speciale Mondo Radio. Speciale Mondo Radio.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamba. Apriamo con il calcio. Nations League, l'Italia parte male al debutto con il Belgio, lo 0-2 casalingo è comunque una speranza ed un dovere a fare meglio contro la Turchia, gara dalla quale si potrebbero trarre le prime conclusioni di classifica. Intanto le altre gare, spettacolo tra Inghilterra e Spagna, il 3-2 finale per gli iberici arriva al termine di 90 minuti senza pause da una parte e dall'altra. Cade la Germania, 1-0 contro la Grecia, bene l'Olanda, 2-1 alla Serbia. Il Portogallo si aggiudica la sfida con la Norvegia, 2-1 il risultato finale, grazie anche al gol di Gonzalo Ramos. Serie A, l'Atalanta annuncia il prolungamento fino al 2031 del contratto di Giorgio Scalvini, un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente. Questo è quanto si legge nel comunicato del club bergamasco, che poi chiosa: la famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni personali e di squadra. Cambiamo argomento. Formula 1, Baku vince Russell al termine di una gara dove succede di tutto, ma questa volta la rimonta di Antonelli, partito dalla 16ª posizione, si ferma alla 5ª. Russell è seguito sul podio da Verstappen e Hajar. Ferrari 4, Leclerc e 6º Hamilton. Classifica generale: Antonelli 302 punti, Russell 236, Hamilton 199. Prossimo appuntamento in Bahrain il 4 ottobre, giornata in cui si correrà anche il motomondiale in Giappone. Superbike, a 14 anni dall'ultimo trionfo azzurro, quello di Max Biaggi sull'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo, ovvero Nicola Bulega, il quale suggella a Cremona una stagione da dominatore con 26 vittorie su 30 fino ad ora, con la Ducati Panigale V4R. E chiudiamo con il basket. Serie A, prima giornata di campionato, vincono all'esordio Milano 83-79 su Trieste e Virtus Bologna 90-69 su Varese. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
1: Di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
3: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre. E in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo
4: esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I cinque restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
3: Politica: è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
4: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
3: È tutto, ma più tardi.
5: Mondo Radio, tutti frutti.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Due grandi radio.
7: Due grandi radio.
6: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio.
7: Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
8: Pubblicità.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
10: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
11: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
12: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.
13: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Eldoradio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
1: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
1: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra l'azzurro Fabio Roscioli è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
2: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese in base a quanto si è appreso ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
1: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A10 Genova 20 Miglia, code per lavori in corso tra Pietra Ligure e Spotorno, direzione Genova. Verso 20 Miglia si sta in coda tra Savona e Orco Feglino. Ancora sulla A10 nell'area di Genova ci sono code per traffico tra Pegli e allacciamento con l'autostrada A7 per Milano. Sulla A8 dei Laghi traffico intenso con code a tratti tra Svincola 4 e Fiera Milano e tra Lainate e Legnano, tutto in direzione Varese. File anche sul percorso milanese della A4, anche qui per traffico intenso, tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino, e verso Venezia tra Pero e Milano Est. A Bologna code sul ramo Casalecchio, dallo svincolo A14 allo svincolo A1. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, rallentamenti tra Lanciano e Ortona verso Pescara. A Roma sempre intenso il traffico sul raccordo anulare, con code a tratti lungo le due carreggiate. Per lavori si rallenta sulla A16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli. Code per lavori poi sul raccordo Salerno-Avellino tra Solofra e Fisciano nelle due direzioni. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'. E devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
0: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Music Box.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio.

0: Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con un dramma avvenuto questa mattina sul litorale ionico nella marina di Torre Mozza, dove un anziano turista di 91 anni in vacanza nel Salento insieme a un'amica ha perso la vita in seguito a un improvviso malore accusato subito dopo essere uscita dall'acqua. Ad accorgersi per primo delle condizioni della 91enne è stato il bagnino in servizio di salvataggio presso un lido che ha prestato i primi soccorsi. Sul luogo è giunta un'ambulanza e sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Altro caso di piccoli studenti armati a scuola. Giovedì scorso la dirigente di un istituto comprensivo di Maglie è stata costretta ad allertare i carabinieri per un episodio avvenuto in un'aula di terza media. Durante le lezioni un alunno di 12 anni è stato trovato in possesso di un taglierino. Il minore, secondo quanto ricostruito, avrebbe sfregato lo strumento sul braccio di un compagno di classe, gesto che per fortuna si è risolto senza provocare lesioni. L'oggetto è stato quindi prelevato dall'insegnante, mentre il ragazzo è stato sanzionato con un'ammonizione da parte della dirigente. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Lecce per i successivi approfondimenti. Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio salentino. Nell'ultima settimana il questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, ha adottato 21 provvedimenti di prevenzione. 6 da CUR, ovvero divieto di accesso alle aree urbane, sono stati emanati nei confronti di soggetti coinvolti in una rissa a Gallipoli. 8 i provvedimenti emessi per episodi legati a manifestazioni calcistiche nelle gare Ruffano, Atletico Tricase e Casarano Cosenza. Ci sono poi 3 misure di allontanamento dai comuni di Ruffano, Melpignano e Novoli e 4 avvisi orali nei confronti di persone considerate socialmente pericolose. La politica e il Partito Democratico della provincia di Lecce ridisegna la propria squadra dirigente. Il segretario provinciale Luciano Marrocco ha annunciato la composizione della nuova segreteria formata da amministratori, segretari, militanti e giovani. Ad affiancare il segretario saranno 2 vice, Gabriele Abaterusso e Marco Cazzorla. La nuova segreteria sarà poi composta da Toni Piteo, Emanuele Gatto, Giacomo Fronzi, François Imperiale, Laura Manta, Marco Marazzia, Loredana Di Cuomo, Graziana Ronzino, Marco Nuzzo, Laura Martina, Pippino Cera, Giuseppe Vergari, Rebecca Santoro, Laura Di Bella, Maria Antonietta Pareo e Anna Rita Sergi. A coordinare la segreteria sarà Paola Povero. Nello staff entreranno inoltre Andrea Ciardo e Cosimo Tarantino. Sono 442 le offerte di lavoro presenti nel consueto report settimanale di Arpal Puglia, pubblicate nei 205 annunci per l'ambito di Lecce. Nel panorama lavorativo locale il comparto trainante si conferma quello delle costruzioni, installazioni, impianti con 100 posizioni aperte, seguito da turismo, ristorazione, food delivery con 63 possibilità e dal settore tessile, abbigliamento, calzaturiero con 62. Consistente anche la richiesta nei settori sanità, servizi alla persona e farmaceutico. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce, William Gubbels, prepara il suo rientro in campo in vista della ripresa del campionato con il Lecce che affronterà il Bologna allo stadio Via del Mare domenica 11 ottobre. L'allenatore Eusebio Di Francesco sta tentando di sfruttare la sosta per le nazionali per reintegrare alcuni giocatori reduci da problemi fisici. Tra questi, l'attesa maggiore riguarda proprio l'attaccante francese. Goebbels si era infortunato durante la partita casalinga con la Roma dello scorso 31 agosto. Il suo recupero è considerato fondamentale per l'economia dell'attacco salentino. L'infermeria poi continua a svuotarsi e lo staff medico sta lavorando anche per il pieno recupero del mediano albanese Medon Berisha, che era stato fermato da un sovraccarico muscolare al suo rientro dopo uno stop lungo 9 mesi.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 29 settembre. La chiesa ricorda Santi Michele, Gabriele e Raffaele. I fatti di domani: nel 1911 l'Italia dichiara guerra alla Turchia per la cessione della Libia. 1938 la conferenza di Monaco accorda alla Germania territori della Cecoslovacchia. Nel 43 a largo di Malta l'Italia firma l'armistizio. 44 le truppe naziste trucidano 195 persone a Marzabotto. 64 debutta la striscia a fumetti Mafalda di Quino. Nel 95 primo riferimento ufficiale all'esistenza dell'Area 51 in Nevada. E tra i nati, il 29 settembre, nel 1547, lo scrittore Miguel de Cervantes, 1571 il pittore Michelangelo Merisi, il Caravaggio, 1901 il fisico Enrico Fermi, nel 12 il regista Michelangelo Antonioni, 13 un altro regista Stanley Kramer, 35 il cantante Jerry Lee Lewis, 40 il cantante Nicola Di Bari, 42 il ciclista Felice Gimondi, 43 Lech Walesa, leader di Solidarnosc, 50 la cantante Loretta Goggi, poi ancora due cantanti, nel 59 Raff, 97 Gaia. Previsioni meteo: domani giornata dal cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore lieve aumento, mari quasi calmi. Il proverbio dice: senza denari non si canta messa. Chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
8: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
8: Jesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Jesco?
8: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scorrevole la circolazione su strade ed autostrade della regione. Nulla da segnalare a Lecce in città e sulla tangenziale. Sulla statale 16 Adriatica, attenzione, si viaggia su carreggiata ridotta tra Mungivacca e San Giorgio per lavori in direzione Otranto. Possibile la formazione di rallentamenti e code. Lavori anche sulla statale 7 Ter Salentina tra San Giorgio Ionico e Surbo. In questo tratto si viaggia a senso unico alternato a ridosso del cantiere dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Lavori in programma questa notte sulla 14 Adriatica, chiusura dalle 22 alle 6 del tratto Molfetta-Bitonto direzione Bari e verso Pescara tra Trani e Andria Barletta. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica.

0: tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Grande musica alla radio.
2: Mondo Radio.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note su Mondo Radio.
1: Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.